0: su Radio Number One.
1: Number One Nights,
0: il suono dell'estate.
2: Let's go.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Solagenic, photogenic, shoot.
1: Radio number one, le tre.
2: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: One Nights su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Nights.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi.

0: Le tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino, diamo un'occhiata alla meteo. C'è una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo questo mercoledì 19 agosto, dunque su buona parte del centro-nord Italia il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Fatta eccezione però per locali disturbi sulla Liguria, dove ci sarà di fatto un contesto più variabile a causa di un po' di libeccio. Transiteranno un po' di nubi e potranno favorire locali e deboli piogge. Il tutto con clima ancora caldo, sì, ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono un po' più nella norma, prossimi ai 30-33 gradi in diverse località. Vi segnalo picchi più elevati sul Basso Veneto, sull'Emilia Romagna e localmente sulla Toscana, prossimi ai 35-36 gradi. E per il meteo è tutto da Dani Nardi, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Un cordiale buongiorno da Danny Nardi, oggi è mercoledì 19 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura Medio Oriente, Trump: non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Intanto Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Nel giorno in cui termina la tregua, il presidente alza i toni e torna a minacciare l'Oman: se si mette in mezzo lo bombarderemo. Attacchi di Israele contro Siria e Gaza, missili iraniani intercettati dagli Emirati. Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicino ad Aleppo. L'UAE sospende tutti gli scambi e le transazioni con Teheran. Secondo i dati Kepler, l'80% del traffico da Hormuz oggi passa da Oman. La guerra in Ucraina, giorno 1638, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni. La democrazia non sia ostaggio della Russia. Zelensky propone Khmara alla difesa, ma l'ok del Parlamento non è scontato. Nella notte, nuovi attacchi con droni verso Mosca e verso Kiev. Per la cronaca, donna morta in un campo nel Cosentino, si indaga per omicidio, sentito il marito. È Carmela Bifano, la 72enne trovata senza vita a Corigliano Rossano con lesioni alla testa. La procura di Castrovilla ridispone l'esame autoptico. Colleferro, Roma: uccide donna a coltellate, subito fermato il marito che confessa. La donna era una 50enne di origine polacca, l'uomo un 69enne tunisino. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. P si risveglia dal coma, è vigile e non presenta deficit neurologici. Il calciatore del Cagliari era caduto in acqua durante una festa in una piscina e nei suoi polmoni era entrata molta acqua. Ippica è morto Varenne, aveva 31 anni, è stato il più grande trottatore di tutti i tempi. Infarto fulminante la causa del decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse europee, il suo record 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Summer One,
7: l'estate di Radio Number One.
8: Summer One, l'estate di Radio Number One. Buongiorno a tutti da Manuela Doriani, buongiorno Agnese.
9: Buongiorno Manu, buongiorno a tutti, ci siamo, ti sei ripresa.

0: È meglio, meglio così. Buenos dias a todo il mondo. Siamo pronti per iniziare questa mattinata di questo mercoledì 19 agosto. Ce la facciamo?
1: Ce la facciamo. Sonno ne abbiamo?
0: Sempre, sempre. 25.000.
1: Allora, il primo di oggi sembra il nome di un medicinale, Iacotene.
0: Iacotene,
1: eh?
0: Sì, sì, non so. Chissà bene per cosa lo prendi, il raffreddore, per non lo so, i dolori, vari.
1: La più palese, qualche dolorino, un più dolorifico, qualcosa del genere. La canzone si chiama Stop Calling. Buongiorno, benvenuti.
2: Summer One. Lista.

0: inizio di classe, che inizio raffinato questa mattina con lo Iacotene, proprio abbiamo spaccato di brutto. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Ma come si dirà Iacotene? Tu che sei giovane, tu che sai tutto.
1: Guarda, si dovrebbe dire Iacotene, sì, lei si chiama Chelsea Iacotene e è australiana, ma pare abbia, insomma, scelto questo nome un po' francese, questo pseudonimo del suo cognome un po' francese, e quindi forse è Jacotin, forse Iacotene, ancora non lo sappiamo. Un giorno andremo in Australia, la intervisteremo e lo sapremo, ecco.
0: Le stiamo tirando a indovinare, però ci fa molto ridere perché lo Iacotene in realtà potrebbe essere, appunto, sì, un medicinale, ma potrebbe essere, non lo so, ecco, una patologia, un qualcosa che a un certo punto ti prende, tipo l'acufene o
1: sì,
0: cose del genere.
1: Esatto. No, guarda, non posso venire perché ho lo Iacotene e quindi
0: io ieri
1: non...
0: ho avuto un po' di Iacotene, infatti ti ho abbandonato, ti ho lasciato da sola per colpa dello Iacotene. Guarda,
1: colpa è una cosa... No, guarda, basta, questo Iacotene basta, non ci piace più, basta.
0: Soprattutto d'estate. Comunque siamo partiti così, adesso la stiamo buttando in cacciara, ma giustamente sono le 7 del mattino del 19 di agosto, uno si sente anche autorizzato, diciamo, a buttarla un po' in cacciara, mettiamola così. Però ecco, cioè, cercheremo di essere più seri dei prossimi passaggi di questo disco nuovo, che peraltro è anche molto bello e che ci costringe a tenere botta con la raffinatezza da qui fino a almeno una mezz'oretta. Tu te la senti?
1: Non lo so se me la sento, perché mezz'ora è tanto tempo, è tanto tempo. Poi per due come noi, che raffinate non lo siamo mai state, non lo so, ma ci possiamo provare. Facciamo

0: punk. È un'estate un po' così, questa qua del 2026. Ogni tanto viene un tincone a qualcuno. Ieri è venuto a me prima. Sì, no, è vero.
1: È vero,
0: anche
1: è vero, vero.
0: Anche Francesco Gabbani è venuto durante un concerto. Si è sentito male. Vuoi il caldo, vuoi magari insomma lo stress da tour, queste cose qua. Io non ho lo stress da tour, però ho caldo un po'.
1: È caldo, lo possiamo anche capire, insomma, perché fa così caldo e uno ad un certo punto fa pum, cade indietro e ciao ciao, ci si rivede quando vorremo, chissà.
0: È successo più o meno così sul palco di un concerto. Infatti ho visto il video che ha fatto sui social, era mortificato del fatto che appunto il concerto si è interrotto, l'hanno soccorso prontamente, si è interrotto ed era insomma preoccupato e si scusava con i fan. Allora, ci sono però altre interpretazioni a tutto ciò, sentiamo.
2: Buongiorno, un'info sul programma. È tornata l'alcolizzata?
0: È tornata l'alcolizzata. Andiamo subito al bar a bere.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: A sentirvi? Penso solo che la vecchia, acciaccata come sono, però tiene botta ancora.
1: Grande.
3: Mi sa che sono l'unica ancora fedelissima. Vabbè, buona giornata e cercate di stare bene.
1: Dai.
3: Ciao.
0: Una bella lotta tra vecchi, una bella lotta.
1: Sì. Però se tenete botta, bravi così.
0: Teniamo botta, non ci ammazza nessuno, raga. Non ci ammazza nessuno. Eccoci qua. È una generazione di quelle toste, diciamo. Sono Radio Number One insieme a Agnese Emanuela Doriani fino alle 10. Sam Fender in arrivo, questa è People Watching.

0: Ernest & Fender, questa è la sua People Watching, l'abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One in Summer One. Beh, restate con noi, tra poco il traffico.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 23 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
1: Ermal Metal.
2: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: d'argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Si segnala traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Attenzione solo sulla 58, la TEM, la tangenziale esterna, probabili code per incidente, lo svincolo A1 Milano-Napoli in direzione allacciamento A4 Torino-Trieste. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: impossibile stancarsi con Gaia Bossa Nostra. Questa era Radio Number One Summer One con Agnese e Manu Doriani qui con voi fino alle 10. Sei uguale.
1: Allora no, io in realtà le confondo Gaia e Clara, le confondo un pochino, nel senso che delle volte mi perdo via un attimo e non so chi è una e chi è l'altra. Una delle due mi ha fatto molto ridere in questi giorni perché è diventata virale con un video dove prepara le uova al tegamino. Ma è presente, proprio ricette, capito? Tipo food creator, no?
0: Certo. Cioè,
1: con
0: questa,
1: sì, con sotto prendi due uova, metti, buttale in palaccia. Due uova al tegamino, raga. Cioè, nel senso, è una roba che io che non so cucinare riesco a fare benissimo, però con una certa serietà, tra l'altro, no? Come si prepara le uova al tegamino di Gaia.
0: Oh, bellissimo, bellissimo. Dovremmo farlo anche noi con tipo le lasagne nel microonde. Prendi dal frigo le lasagne, apri la pellicola, metti nel microonde 3 minuti e servi.
1: Esatto. La pellicola non va aperta tutta, cioè devi lasciare solo uno spazietto per respirare, non devi aprirla tutta perché sennò ti inlasagna tutto il però ecco, e questa potrebbe essere la mia ricetta. Tu sei tipo campione mondiale di qualcosa in cucina?
0: Allora, forse dei risotti. Io, a me piace destreggiarmi a fare i risotti, preparare i risotti, soprattutto poi mangiarli, perché io alla fine lo fai per questo.
1: È la cosa più difficile da fare, lo dicono sempre a Masterchef.
0: Davvero?
1: I concorrenti a fare la prova che portano il risotto,
0: sì?
1: C'è sempre Barbieri che gli dice ma otto, attenzione che potrebbe diventare un mappazzone, e nel senso è difficile come piatto, per cui sei brava in cucina.
0: Ma allora, adesso a questo punto che hai citato Masterchef e la difficoltà dei risotti, mi sto un attimo ricredendo, forse non sono così brava, però a me i miei risotti piacciono. Quando li ho fatti per altre persone erano tutti soddisfatti, o hanno finto oppure effettivamente c'è del talento.
1: Non li hanno tirati al muro, li hanno mangiati,
0: quindi credo che
1: quindi è posto. Dai, no, la consistenza com'era? Se lo tiravi su veniva anche il piatto?
0: No, cremosa, per cui ci metti il burro.
1: Bello mantecato.
0: Brava, giusto. Sì.
1: Bene,
0: sì.
1: Così si fa, ci darai la ricetta.

0: good and I'm no good. Che cantante straordinaria, mamma mia. L'abbiamo riascoltata questa mattina nel weekend. Sì, nel weekend number one. Cioè, pensa come sto.
1: Pensa. Pensare che a mercoledì 19 agosto sia già un weekend è un sogno.
0: Era un lapsus freudiano, perché mercoledì weekend number one, evidentemente c'è già la testa proiettata verso il weekend. No, è solo un summer one. Insieme a Manuela Doriani e a Agnese questa mattina, qualche bella immagine che è arrivata, che bella immagine.
1: Sì, grazie. Voi della gastronomia di Sondrio che ci mandate degli ottimi risotti, quelli in barattolo di vetro, che però sono quelli da fare se non hai voglia,
0: se lo
1: forse.
0: Dici così sembra una roba orrenda,
1: no, no, ma io adesso stavo per dire tutte le cose buone che ci hanno inviato, questi risotti alle erbe di montagna, alle verdure, ai porcini, nero di seppia, alle ortiche, alle fragole, ai mirtilli. No. Ragazzi di Sondrio, mi sa che dobbiamo venirvi a trovare presto, perché qua le prelibatezze ce le avete solo voi.
0: Assolutamente. Tra l'altro mi sembra una cosa, adesso non per fare pubblicità, però mi sembra una cosa ottima anche per chi come me non sa cucinare. Preparano queste prelibatezze praticamente dentro queste confezioni molto belle e tu le versi in padella. A posto, cioè
1: hai fatto, capito? Metti il burro ogni tanto,
0: una giratina, un po' di burro, un po' d'acqua, giù un po' d'acqua, via andare, hai capito?
1: Cioè, vabbè, è giusto così, nel senso
0: mica tempo noi per starli a aspettare che il risotto si prepari, butti via,
1: e fa da solo, scusami,
0: fa da solo, sai che figurone fai se inviti a cena qualcuno,
1: appunto.

0: faccia che hai, Agnese. Mentre ascolti Taylor Swift con The Fate of Philia, non so, non capisco se eri in adorazione, sei fan di Taylor Swift tu?
1: Non te lo dico.
0: No. Non me lo dici. No. Così il sentore di no. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1985 con Pippone annesso.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 1985, una grande canzone, Bryan Adams, questa è Heaven, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One. Siamo andati un pochino in paradiso, ma adesso in paradiso ci porta la Manu Doriani con il suo pippone.
1: Il pippone della Doriani, per ogni grande canzone equivale un bel pippone. Allora attenzione, era il 1983, quindi 2 anni prima rispetto all'uscita di questa canzone, mentre quando Bryan Adams faceva praticamente da spalla al tour dei Journey, di un'altra band appunto, nel loro Frontier Tour. E quindi insomma fu fortemente influenzato dalla musica dei Journey e da questa esperienza molto bella live che fece, tanto da pensare a questa canzone che si chiama Heaven, che abbiamo appena ascoltato. Per inciderla volle il batterista dei Journey, che si chiamava Steve Smith, in studio per suonare appunto le tracce di percussioni durante le sessioni di registrazione di questo pezzo. Finito questo pezzo, Bryan Adams la riascolta e dice: ma sai che c'è? A me fa cagare,
0: non mi piace.
1: Non mi piace per niente, non mi piace per niente, perché è moscia, è troppo dolce, e quindi pensò fino all'ultimo momento di non includerla in questo album che si chiamava Reckless. E invece alla fine la decisione fu di includerla ed è diventato uno dei suoi più grandi successi, quindi meno male.
0: Meno male, esatto. Ma poi quando vai al concerto di Bryan Adams sono tutti lì con la torcia del telefono, adesso un tempo con gli accendini, proprio a cantare questa canzone, a muovere le mani in alto, a commuoversi, a limonare con la fidanzata che hai di fianco, e quindi Bryan Adams hai fatto bene.
1: È vero, è proprio una canzone da limone duro.
0: Sì,
1: limone duro su.
0: A proposito di canzoni, c'è Canzone estiva di Annalisa, l'ascoltiamo. Quando

0: la sua TikTok on the clock and the party don't stop qui su Radio Number One. Kesha, che in verità inizia questa canzone proprio la prima strofa, dice wake up in the morning feeling like P. Diddy, perché sappiamo che P. Diddy faceva delle feste assurde, quindi ti svegli la mattina e sei un po' rinco, ecco.
1: È vero.
0: Però attenzione, perché quando poi era uscito tutto lo scandalo di P. Diddy, che sappiamo non essere proprio la persona migliore del mondo, lei ha reinciso questa canzone dicendo wake up in the morning fuck P. Diddy.
1: Ah, veramente? Sai, certo, sì. Lo scopro. Beh, giusto, giusto prendere delle posizioni. Io mi ricordo una volta a Ibiza che è arrivato lo yacht di P. Diddy. Praticamente l'hanno ormeggiato, si dice. Stavo dicendo parcheggiato.
0: No, ormeggiato.
1: Ormeggiato al porto di. Praticamente, ogni tanto si aprivano le porte, ma anche con le porte chiuse sentivi. Boom, boom. E noi eravamo fuori, sai, i poveri a guardare, a rosicare, no? A dire chissà come ci piacerebbe essere lì dentro. In realtà col senno di poi meglio di no. Erano cose che era meglio guardare da fuori. Bene, questo è il Summer One di Radio Number One con Agnese Emanuela Doriani, che torna tra poco.
2: Summer One,
3: come on, l'estate di Radio Number One.
2: La Combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 8 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Ormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Ormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Ormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
2: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro alle porte di Roma ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Baciami stupido, Olivia Rodrigo, Drop Dead qui su Radio Number One. Quello che dice lei, insomma, se mi baci durante la notte io poi potrei davvero morire.
1: Ecco, se mi baci durante la notte con sto caldo potrei morire veramente.
0: Esatto.
1: Ma è probabile che muori tu. Sì, è un problema. Con questo caldo anche il contatto fisico, diciamo, in certe ore della giornata e pure della nottata è un po' un casino. Stavo leggendo, cara Agnese, che esistono posti nel mondo, ma in Italia nello specifico, dove di giorno escono in maglietta e non sudano.
0: Ah, che bello. Che bello.
1: Ti ricordi che bei tempi quando uscivamo in maglietta e non sudavamo?
0: No, guarda, era sempre una vita fa, invece era solo aprile, eppure.
1: Ma ti ricordi che bei tempi quando la sera per uscire mettevamo la felpa?
0: Che bello, sì, il giacchettino. Sì, la giacca di pelle, il chiodo, bello, bello.
1: Esattamente. E dove la notte dormono addirittura con la copertina.
0: La trapunta.
1: Okay. Esatto. Quando ritorneranno questi momenti ci lamenteremo perché fa freddo, nel frattempo però lamentiamoci perché fa caldo. Questi posti esistono e sono disseminati tra l'Abruzzo, le Dolomiti, la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Lombardia. C'è una lista di 10 località meravigliose dove fa fresco, dove si sta freschi. Te ne dico solo 5. Pesco Stanzo.
0: Dov'è?
1: Te lo dico perché l'ho letto. Si trova in Abruzzo. A 1400 metri di altitudine, Parco Nazionale della Maiella, quindi siamo appunto in Abruzzo. Santo Stefano di Sessanio, Borgo Sospeso nel Tempo, Castel del Monte tra gli altipiani del Gran Sasso, Sappada nelle Dolomiti e Madesimo, il rifugio alpino dell'Alta Val di Spluga, che tra l'altro a te piacciono di brutto.
0: Sì, esatto,
1: qua, eh?
0: Sì, infatti Madesimo per esempio la conosco anche abbastanza bene, soprattutto in inverno, che c'è un buon impianto sciistico, insomma, non
1: ecco,
0: male.
1: Quindi
0: ecco,
1: se volete riprovare il piacere, il brivido di indossare una felpa, queste sono 5 mete dove potete pensare di passare il prossimo weekend. Beati a voi.
0: La coolcation si chiama, la vacanza al cool, al fresco.
1: Ah, coolcation si chiama?
0: Coolcation, vedi, c'è un termine per tutto.
1: Mamma mia.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari qui su Radio Number One con Agnese e Emanuela Doriani in Summer One. Ma parliamo di nomi.
1: Parliamo di nomi perché stavo leggendo un sondaggio che mi ha incuriosito parecchio, che è stato fatto negli Stati Uniti ed è stato fatto su un campione della tua generazione, quindi la generazione Z.
0: Esatto,
1: no? Questi giovinastri, questi capito, giovanacci, che dominano il mondo.
0: Allora, magari.
1: Allora, pare che appunto i giovani della generazione Z tendano ad esprimere giudizi immediati basandosi sul solo nome di battesimo. Una grossissima percentuale appunto delle persone che hanno partecipato a questo sondaggio hanno praticamente dei nomi che stanno sulle balle a priori. Quindi se tu ti presenti e hai uno di questi nomi, faccio degli esempi, sono ovviamente nomi americani: Karen, Chad, Donald, John e Damien, cioè così di default mi stai sui maroni.
0: Ottimo.
1: Questo è il concetto. La seconda cosa che viene curiosa, che viene fuori appunto da questo sondaggio, è che il 42% del campione complessivo dichiara di non sentirsi affatto a proprio agio con il nome ricevuto dalla nascita, cioè vorrebbe cambiarselo se potesse, se lo vorrebbe cambiare. Tu, che sei una rappresentante della generazione Z italiana, cosa pensi di tutto ciò? Punto di domanda.
0: Penso che non è solo in America questa cosa, anche da noi in verità ci sono dei nomi che forse anche per la generazione Z tu ti presenti con questo nome e dici: ma i tuoi genitori, ma perché? Ma vai via, per favore. Vattene.
1: Io vorrei chiederti che nomi sono, ma temo di saperlo, però temo che tu me lo dica, tra l'altro.
0: No, quindi meglio di no, mi devo frenare.
1: Però ecco, domanda numero due: potendo cambiare il nome, tu lo cambieresti?
0: No, io sono proprio a mio agio con il mio nome di battesimo, mi è sempre piaciuto, peraltro, nonostante sia un po'
1: bello,
0: particolare, però sì, un
1: po'
0: antico.
1: Io invece ho sempre pensato, siccome mi sono trovata a disagio moltissimo, perché il mio Manuele è un nome spagnolo, e quando io ero piccola, classe 68, non era così diffuso in Italia, c'era qualche Emanuela, ma insomma ce n'erano pochine, e quindi insomma tutti rimanevano un po' così di fronte al nome: a che nome è?
0: Cioè, certo.
1: Ecco, e quindi ho maturato questa teoria che secondo me bisognerebbe dare alle persone un nome provvisorio che dura fino a che non raggiungono l'età della ragione. Quando raggiungono l'età della ragione possono decidere se cambiarlo o tenerlo, cioè potrebbe essere una soluzione. Io ad esempio l'avrei cambiato.
0: Ecco. Potrebbe essere una soluzione, io però sto pensando ad alcune persone che conosco anche bene, che chissà che cosa avrebbero tirato fuori dal cilindro per questo nome, appunto nome provvisorio. Il tuo Marco, Matteo, Andrea, i soliti
1: io
0: nomi.
1: Io mi sarei fatta chiamare Gaia.
0: Ah, ok. No, io avrei paura delle persone che ti chiamano, adesso mi chiamo Massive Shark 47.
1: Un nickname,
0: sì,
1: praticamente.
0: Esatto, ma no, perché?
1: Possiamo chiederlo ai nostri ascoltatori: se siete felici del vostro nome o se avreste voluto chiamarvi in un altro modo, e in che modo? 393 4

0: Frankie Acutone, mamma mia, il vocione di Lewis Capaldi, si chiama Survive, questa canzone alle 8:23 su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Radio Number One, viabilità.
3: Ben ritrovati da De Ninardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale, si segnalano problemi solo sulla 9, Lainate e Como Chiasso, con probabili code per incidente tra Uboldo e Saronno in direzione Como. E sulla 15 Parma La Spezia, code per incidente ad Aulla in direzione Parma. Per il traffico è tutto, buon viaggio.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Dracula, Radio Number One, questa è Summer One con Agnese Manu Doriani. Manu Doriani che prima un po' ha lanciato la palla anche a voi ascoltatori, chiedendovi se non vi piace il vostro nome, insomma se vi piace o meno, se lo vorreste cambiare. Poi ha anche detto, beh, potrebbero però i genitori dare un nome provvisorio e poi da grandi i figli si gestiscono un po' come vogliono.
1: Esatto, se ti guardi allo specchio e dici io non ho la faccia da Manuela, non mi sento Manuela, posso cambiare, chiamarmi in una Tama Impala,
0: sì, beh, sì, esatto. O Dracula addirittura.
1: Questo argomento è venuto fuori perché hanno fatto un sondaggio negli Stati Uniti e pare che il 42% del campione complessivo che è stato interpellato appunto su questo argomento abbia dichiarato di non sentirsi affatto a proprio agio con il nome ricevuto dalla nascita. C'è una nostra ascoltatrice che scrive questo:
0: io da bambina avrei voluto chiamarmi Simonetta, oggi all'alba dei 51 ringrazio di chiamarmi Barbara. Va bene.
1: Sa perché Simonetta poi?
0: Simonetta.
1: Sentiamo.
2: Mi ha dato il cognome, magari un Berlusca, un Agnelli, sai? Avrei risparmiato un po' di coda in entrare in qualche locale. Magari passavo dalla VIP.
1: Certo, arrivi lì davanti al buttafuori e dici guarda, lei non sa chi sono io, guardi come mi chiamo.
0: Ah, la prego, prego, scusi, non avevo capito che c'era anche un figlio nei...
1: C'è uno dei tanti.
0: Uno dei tanti.
1: 393-444-0444, siete felici del vostro nome o cognome in questo caso, e se invece vi piacerebbe tanto poterlo cambiare, come lo cambiereste?

0: 7 tra Rihanna e Jay-Z, si chiama Umbrella. Questa canzone alle 8.41 su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: 1997 ci ha riportato indietro fino lì, insomma, questo appuntamento fisso con le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo ritrovato i Backstreet Boys. Io ero bimba dei Backstreet Boys, nonostante fossi già grande per essere bimba di qualcuno, però ero super fan. Quanto erano buoni tutti insieme, mamma mia. Allora, no, l'unica cosa che ho da raccontarvi in realtà non è un vero e proprio pippone, è che il nome del gruppo deriva da un mercato che si chiama Backstreet Market, si trova ad Orlando, un mercatino delle pulci, dove i ragazzi si incontravano all'inizio, diciamo, prima di diventare questi boni fotonici che tutti abbiamo conosciuto e in qualche modo apprezzato. Ecco.
1: E a proposito di nomi, vi stiamo chiedendo se voi avete un nome che vi piace e se non vi piace vorreste cambiarlo. E c'è la storia di Cosetta. Attenzione. Classe 1969, mia mamma prese il nome dal famoso film I Miserabili di Victor Hugo e da bambina è stata un cruccio. Bambina e donna abbastanza in carne, mi dicevano che il nome non mi rappresentava. C'era anche chi non conosceva il nome e quindi mi chiamava Concetta e non Cosetta. Oggi io ho fatto pace con il mio nome, anche perché mia mamma mi racconta che le altre opzioni erano o Filomena oppure Carla, i nomi delle nonne defunte, e quindi a 57 anni va bene Cosetta.
0: Va bene Cosetta, va bene. Poi i bambini sono tremendi,
1: sì,
0: cioè nel senso, vedi una bimba un po' in carne che si chiama Cosetta, figurati, cioè te l'avranno fatte passare di tutti i colori, poverina.
1: Sì, brutto.
0: Vedi, col senno di poi, ecco, quindi nome provvisorio che puoi cambiare quando raggiungi l'età della ragione, ma puoi anche tornare indietro se poi cambi idea, cioè così fai, passi tutta la vita a cambiare nome, avanti Andrea.
1: Scusa, ma non ti chiamavi Jonathan? No, adesso mi chiamo Gianni. Perché Bruno. Sai?

0: Jeff e Peter, Love Me Again qui su Radio Number One, e qui tutti che vogliono cambiare nome, il proprio nome all'anagrafe. Beh, a volte si danno dei nomi che sono un po', che ci fanno un po', come dire, vabbè dai, questo non lo uso, uso tutti gli altri.
1: No, che non sentiamo nostri. Esatto. Cioè io non mi sento Manuela, io mi sento, no, capito?
0: Come ti senti?
1: Cioè, io mi sento malissimo, mi sento. No, nel senso che stavo un po' guardando, tra l'altro, a proposito anche di artisti che stiamo ascoltando, tipo Bruno Mars si chiama Peter pure lui, tipo Peter Hernandez,
0: sì, Peter Gene Hernandez, una roba del genere.
1: John Newman si chiama John William Peter Newman, quindi dice vabbè, abbreviamo la situa perché insomma volendo fare il cantante giustamente tutte le volte John Newman e abbiamo chiesto, no, anche ai nostri ascoltatori, appunto, se si vedono, se si sentono il nome che i genitori gli hanno dato, insomma, se lo cambierebbero e come se lo cambierebbero. Vuoi leggere Santa Carmela?
0: Sì, io leggo Santa Carmela, che ci dice Santa Carmela: i miei genitori meridionali hanno fatto la guerra, insomma, sono stati fantastici perché si usava mettere al figlio il nome dei nonni all'epoca, e loro hanno saputo del nome Ileana tramite dei conoscenti, però Ileana non era nessuna nonna e quindi ci hanno aggiunto Santa e Carmela, nome delle nonne, come secondo e terzo nome. Che culo, ci scrive.
1: E così lei si chiama Ileana Santa Carmela, però Santa Carmela solo all'anagrafe. Noi possiamo chiamarla Santa Carmela.
0: Sì, ciao, ora che ce l'ha detto.
1: Ciao Santi, per noi sarai sempre Santa.

0: La voce di Ornella Vanoni, santa allegria, santa appunto, qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Siamo pronti ad ascoltarti. La combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Radio Number One, sono le 9:01.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buongiorno da Daniele Obaldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenik Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.

0: su Radio Number One. Buongiorno, buenos días, le 9:07 minuti. Questo è il Summer One di Radio Number One con Emanuela Doriani, con Agnese. Il rama si chiama Filippo Maria.
1: Filippo, sì, Maria, esatto.
0: Ti stiamo guardando tutti adesso perché stiamo parlando di nomi, no?
1: Esattamente, nomi, a volte ci piacciono, a volte non ci piacciono, quelli che insomma i nostri genitori ci hanno dato all'anagrafe e durante il battesimo. Insomma, c'è chi vorrebbe cambiare nome, qualcuno vorrebbe anche cambiare cognome.
0: Qualcuno, esattamente. Sentiamo.
2: Allora, io mi chiamo Lidia. Allora, da piccola non mi piaceva perché mi sembrava da vecchia, adesso non mi dispiace, ma è un problema perché non lo so, mi chiamano in tutti i modi tranne che Lidia. Proprio l'altro giorno, ma signora, vabbè, poveretta, un po' anziana, com'è che ti chiami? Lidia? Silvia?
1: No,
2: Lidia. Linda? No, Lidia. Ah, Livia? Sì, va bene.
0: Bene. Comunque anch'io ho capito Livia, al primo Lidia ho capito Livia.
1: È vero, sono due nomi molto simili, ci si confonde, è vero. Comunque esatto. Ad un certo punto dico, signora, mi chiamo Maria, va bene così, ok?
0: Signora, mi chiami come vuole,
1: come vuole,
0: non si preoccupi,
1: basta.
0: Non c'è problema.
3: Ahi, buongiorno, bellissime donne.
1: Buongiorno.
3: Io mi chiamo Luigi e se fosse per me il nome lo cambierei immediatamente,
0: no.
3: Proprio mi sta antipatico.
1: No,
3: mentre a differenza adoro quello di mia madre, tanto è vero che la chiamo per nome e non la chiamo mamma. Mia mamma si chiama Agnese.
1: Ma dai.
3: Non è una leccata di culo, si chiama Agnese veramente. Ciao, un bacio.
1: Ciao.
0: Io trovo che sia bellissimo il nome Agnese.
1: Grazie. Sì, sì, è un bel nome, è vero. Un po' desueto, un po' forse
0: no.
1: Retro, però mi piace, forse è per quello che mi piace, perché non ce l'hanno in tante.
0: Giustamente mi dicevi, ti viene in mente la nonna.
1: Sì,
0: nonna,
1: la nonna Agnese.
0: Sai fare anche le torte?
1: No, faccio schifo a fare le torte.
0: Ok.

0: Mi piace tantissimo questa Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. Olivia Dean che si chiama Olivia Lauren Dean, quindi anche lei ha un secondo nome. Poi giustamente sei una cantante, non puoi avere 70 nomi tutti in fila, ne scegli uno. Lauren.
1: Me lo ridici? Lauren.
0: Ah
1: sì, esattamente, perché stiamo parlando di nomi. Hanno fatto un sondaggio negli Stati Uniti dove praticamente tipo il 42% non è per nulla contento del nome che i genitori gli hanno dato da piccolo e se lo cambierebbe molto molto volentieri. Cioè si guarda allo specchio la mattina e dice: no, io non ho la faccia da abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori ovviamente come si chiamano, se sono contenti del loro nome e se insomma invece avrebbero voglia di cambiarlo. Sentiamo.
2: A proposito della scelta dei nomi che piacciono o no, insomma, metterne uno, due o tre, ma poi quei documenti per tante cose burocratiche creano un po' quei casini, se si sbaglia a metterne se se ne mette uno solo poi non viene trovato il nome, meglio uno e basta. Ciao, Sveva Varese.
1: È tutto più semplice. Esatto. Anche perché, tipo, se ti chiami, che ne so, Manuela Giuseppina Doriani e ti fanno un volo aereo, tipo un biglietto aereo come Manuela Doriani, non parti.
0: Certo.
1: Cioè, deve essere fatto con gli stessi
0: nomi. Sì, sì.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Io ho il problema con i cognomi. Ho più cognomi che anni.
0: Beh, però, altrimenti l'alternativa serve. Vuoi dare tre nomi ai tuoi figli?
1: Sì.
0: Li fai tutti attaccati. Manuela Giuseppina è un nome unico.
1: Ah, tutto attaccato.
0: Sì, tutto attaccato. Che così almeno.
1: Che casino firmare, ragazzi, quando hai più nomi o più cognomi. Io, mamma mia, tutte le volte che devo fare una firma, con due cognomi. Allora, buongiorno Manuela e Agnese. Il mio nome è Alma.
0: Merito di mio papà, sì, va bene, continuo io. Merito di mio papà, mi piace tantissimo, molto bene. Mi arrabbio quando lo scambiano con Alba. Eh sì, è vero, Alma e Alba sono due nomi completamente diversi. E poi Alma forse è un pochino più carino. Beh, dipende da se ti piace.
1: Io
0: sì.
1: Ho detto vai avanti tu perché non ci vedo, sai, dopo una certa
0: dopo
1: età
0: una certa, allora
1: sugli occhiali non vedi niente.
0: C'è Gigetto che ci scrive: il mio nome è nome composto, Gianluigi, però fiero di averlo, ma appunto per gli amici sono Gigetto. E poi io mi chiamo Maria Rosa, ho preso i nomi della nonna materna e del nonno paterno. Roso? Ah, forse Rosa. Mario. Forse Mario. Inoltre
1: io
0: due
1: ho
0: cognomi.
1: Ho un amico che si chiama Rosa.
0: Davvero?
1: Perché esiste Rosa? Sì,
0: allora.
1: Faceva anche il fonico in radio. Anche abbastanza.
0: Allora. No. Comunque poi ci scrive Maria Rosa. Inoltre ho due cognomi e abito in un paese sempre con due nomi, quindi il mio nome non mi è mai piaciuto, anche perché qualcuno mi chiama Rosa oppure Maria, e comunque è faticoso con due nomi, due cognomi, e quando sono ai seggi firmare le schede, brutto.
1: Esatto, ti capisco cara. Va bene, sono le 9:19, questa è Radio Number One, arriva Dua Lipa con che bella questa canzone qua. L'hai vista qua che partecipava tipo all'addio al nubilato di un'amica che si sposa e facevano i balletti?
0: Sì, forse a Portofino, se non sbaglio, l'addio al nubilato.
1: Esatto.
0: Sì, facciamo le
1: lei
0: scene.
1: È una di noi, una esatto. Cialtrona.

0: lei si chiama proprio Dua Lipa, così all'anagrafe. Restate con noi, Radio Number One.
1: Summer One, vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One Meteo.
4: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e dal pomeriggio sera sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche, temperature in aumento con massime tra i 31 e i 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato ma con qualche temporale pomeridiano più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra i 31 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Dimanche Medepil, il pezzo di Giselle su Radio Number One. Eravamo distratte perché stavamo cercando la traduzione, stavamo leggendo la traduzione di questa canzone. Ed è praticamente la storia che si dice sia stata fatta interamente con la intelligenza artificiale, come quelle di Sergio Sironi quando fa il Bondecchi. ma niente, è la storia praticamente di una, significa domenica mezzogiorno, di una che la domenica vorrebbe fare un sacco di cose, cioè uscire, fare cose, eccetera, eccetera. In realtà poi arrivano le 5 del pomeriggio e si rende conto che non ha fatto un tubo di niente.
1: Ma
0: cioè,
1: è la storia,
0: una di noi.
1: È la storia di tutti noi, esatto. Ah sì, perché tu sei lì già a metà settimana e dici allora questo weekend faccio questo e quest'altro. Ehi. Sabato questo, domenica quest'altro, blah blah. Poi ti dimentichi o comunque non ti segni le tue cose o hai altri pensieri per la testa, arrivi alle 5 di domenica e dici anzi sono
0: no in realtà lei manco questo, manco, cioè nel senso sì. Che si sveglia già che è mezzogiorno, poi comincia a scorrere sul telefonino a guardare i social e si rende conto che sono le 5 del pomeriggio e non ha fatto niente. Questa è la storia della canzone che abbiamo appena ascoltato. È una storia, vabbè, l'ha fatta l'intelligenza artificiale, adesso uno non è che possa pretendere che arrivi, cioè capito che arrivi, non so, The Show Must Go On dei Queen.
1: Certo, sì, non è una poesia, ecco. Vabbè, comunque è la storia di tutti noi, perché ci rincoglioniamo davanti al telefono e poi alla fine dici: oddio, è già così tardi.
0: Ci sarai te, allora.

0: Don't put your blame on me. Il pezzo di Ragabon Man si chiama Human su Radio Number One. Alle 9.37 volevo parlare del Goblin Team, sì, ma temo che non ci sia tempo.
1: No,
0: giusto?
1: No, lasciamo spazio alla musica, che loro sanno. Vabbè, meglio.
0: Come sei una dittatrice, sei.
1: Sì, sì, basta. Adesso c'è la musica, adesso c'è Dito nella Piaga, c'è Businessman, ok? L'ascoltiamo tutti insieme. Grazie. Qui su Radio Number One. Grazie per il vostro contributo.

0: Man, dito nella piaga alle 9:40. Tra poco una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro di una ventina d'anni al 2004.
1: Summer One. Woo! L'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: come mi smuove l'ormonella Lenny Kravitz, nessun altro al mondo. Il pezzo si chiama California, sono le grandi canzoni di Radio Number One, come vi ho detto ci ha riportato indietro al 2004 e abbiamo appunto riascoltato questo pezzo. Ti vedo con la faccia da pippone.
1: Sì, non ho un grandissimo e lunghissimo pippone, ma qualche info su questa canzone comunque le ho, perché non è una canzone spensierata sulla California, sembra, sai, questo, questo clima molto solare, oceanico, e questo invece? È lui. Invece no, in verità non è neanche qualcosa di negativo, anzi è un'idea la California, non è solo un luogo geografico, è proprio una promessa di una nuova vita, un po' come il sogno americano di andare sempre verso est.
0: Io
1: e poi appunto
0: California.
1: Esatto, California Dreaming, quindi andare verso l'ovest, ecco, questa è una metafora per iniziare una nuova vita, ecco.
0: Cioè che è tremenda Agnese comunque, pur di non farvi parlare della Goblin Intimacy avrebbe raccontato qualsiasi cosa, cioè se la sarebbe anche inventata di sana pianta e non escludo che se l'abbia fatta.
1: Beh, no,
0: l'altro.
1: In verità volevo anche cantarti l'intera discografia di Lenny Kravitz, se vuoi inizio subito.
0: No, allora, ti prego.

0: My Type, Sei Motel 2014 su Radio Number One nel Summer One insieme a Agnese Aladoriani. Allora, rinuncerò a parlare del Gomlin Intimacy perché abbiamo trovato una chiusura per il programma di oggi da standing ovation, proprio tutti in piedi.
1: Battere le mani, esatto. Prima parlavamo di nomi che vogliamo cambiare, nomi propri che non ci piacciono, anche nomi composti, più nomi, Maria Grazia per esempio, c'è
0: più
1: Fabrizio,
0: cognomi
1: più
0: anche,
1: cognomi,
0: come nel mio caso,
1: esatto, esatto, c'è Fabrizio da Alba che ci scrive: a parte il lato macabro, però comunque si tratta di un'esperienza già vissuta, avete pensato alle lettere sulla lapide? Quando hai due nomi associati ad un cognome lungo, ecco, l'omino che devi far cessare tutto non è stato proprio contento.
0: Esatto, perché deve scrivere tutto, ma che ridere. Pensa, io sulla mia lapide voglio che scrivano: Manuela Arroyo Sbarolo, a.k.a. Manuela Doriani, adesso finalmente avete finito di rompermi i maroni. Pensa, che si prepari, perché lì ci sarà da lavorare, quando la vecchia.
1: Ci sono più lettere che la lapide. Nella lapide non ci stanno tutte queste lettere, capito? Sulla lapide.
0: Non importa, fanno una lapide più grande delle altre.
1: Solo per te.
0: Pago, mi diverto.

0: L'ultima di oggi si chiama Nice to Meet You ed è di Imagine Dragons. È il momento di salutarci, cara Agnese.
1: Esatto, cara Manu, Doriane, ci dobbiamo salutare, ma noi domani alle 7 del mattino ci ritroviamo qui su Radio Number One.
0: Salute permettendo, vi lasciamo con Fabiana. Ciao Fabi, a domani.
1: A domani, ciao.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: A tutti voi, a Radio Number One sono le 10, ci sono subito le notizie.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Maghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Summer One. L'estate di Radio Number One.
5: Buon mercoledì 19 di agosto, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, un saluto alla Manu e ad Agnese, ben ritrovati con Fabiana, un saluto a tutte le persone che in questo momento magari stanno preparando le valigie per tornare a casa, no, stanno preparando le valigie per partire, non stanno preparando le valigie affatto, stanno sistemando gli armadi, non lo so, qualcosa si farà sicuramente, si trova da fare, guarda, poi quando non c'è nessuno in giro che ti rompe le scatole, riesci a fare un sacco di cose. Allora, che oggi abbiamo scelto per voi tantissime notizie, perché ce ne sono, anche di curiosette, devo dire, dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto la nostra musica. Partiamo.
8: Summer One.
9: L'estate di Radio Number One.

Styles, American Girls, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi nella nostra Summer One. Fabiana con voi fino alle 14, saremo insieme insomma per anche la prossima settimana prima della partenza del nostro nuovo, cioè lo stesso appuntamento, perché ho detto nuovo? Non lo so, a partire dal lunedì 31 di agosto. Allora, diciamo un po' in questi giorni così intermedi, no? Dove c'è il passaggio, diciamo anche di consegne, un po' come la staffetta tra le persone che stanno tornando dalle vacanze e quelli che rimarranno fino all'inizio delle scuole, che sono i più fortunelli, e quelli che invece decidono di partire dopo il Ferragosto, sempre per le solite motivazioni, no? Perché si paga di meno, perché c'è meno casino, perché ti servono meglio. In realtà no, perché ci sono sempre questi dati contrastanti che avevamo letto, no? Sempre meno persone partono ad agosto, però poi tu vai a vedere e insomma un bel po' di persone sono partite anche quest'anno ad agosto, quindi agosto rimane comunque il mese prediletto, diciamo, dagli italiani per le partenze, anche per via delle chiusure aziendali che sono prevalentemente, diciamo, in questo mese, anche se il tempo ma non durerà a lungo, questo tempo, diciamo così, bruttino. Pare che ritorni un po' il caldo. Allora, intanto tenetevi svegli, perché tra poco vi parlo del caffè. Ne hanno parlato un po' in tutta Italia. Ci sono delle città dove bere il caffè al mattino per darsi una svegliata costa, ma costa tanto. Ne parliamo tra poco. C'è Lord. I've never

E mentre Tommaso Paradiso agita la Coca-Cola qui nella Summer One, Radio Number One, parliamo del caffè. Prima di dirvi anche qual è la città dove l'espresso costa di più e quella in Italia dove costa di meno. Allora, che cosa piace poi della ritualità del caffè che unisce, pensate, più del 90% degli italiani che amano questo rito del mattino? Allora, a casa il suono della moca, il profumo, quello che si inonda, che ti inonda tutte le stanze, quando naturalmente c'è qualcuno anche che lo fa per te, ancora meglio. La calma, quindi per esempio, che ne so, nel weekend o durante le vacanze, sicuramente il caffè fatto con la moca ha un altro sapore. Al bar, quando andiamo invece a prendere il caffè o l'espresso, quello che ci piace di più è la velocità, si entra via, così proprio quando insomma si hanno un sacco di cose da fare al lavoro. Il cappuccino, che si beve quasi sempre solo al mattino, la socialità, cioè tu entri, hai, diciamo così, la possibilità di parlare con il barista, anche se devo dire che i baristi sono sempre talmente incasinati che insomma è difficile che adesso si mettano a parlare proprio con i clienti, e soprattutto quelli che devono fare un sacco di caffè, cioè diventerebbero veramente matti. Però magari scambiare, perché no, qualche chiacchiera con qualcuno che entra, magari ti rallegra la giornata. Queste sono le motivazioni, diciamo, che spingono gli italiani a scegliere di partire con il caffè le giornate di vacanza o lavorative. Ma insomma, al bar il caffè è aumentato, e tra poco

0: Agatha, Teddy Sims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, la musica di Radio Number One nella nostra Summer One. Allora, abbiamo fatto un viaggio, diciamo così, dentro i gusti degli italiani che assolutamente amano partire, diciamo così, che sia una giornata di lavoro o di vacanza con un caffè. Pensate che unisce il 96% degli italiani che scelgono di farsi la moca per essere inebriati da questo profumo che ti sveglia al mattino, o invece per altre ragioni, come avete sentito prima, al bar per così scambiare anche due chiacchiere, diciamo, con il barista, no? Che magari ti dice, che ne so, ti fa una battuta, ti fa un complimento, ti dice anche una cosa banale, non lo so, che però ti ravviva, ti fa partire bene con il piede giusto la giornata. Tra l'altro, nel 2022, pensate che il rito del caffè espresso italiano è stato proposto come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Non l'è ancora diventato e speriamo che lo diventi presto. Città nella quale il caffè costa di più al bar è Bolzano. L'espresso arriva a 1,51 euro. La città in Italia invece dove costa di meno è Messina. Questo pare non tanto per il costo della materia prima, quindi del caffè, ma per la gestione dei costi relativi al consumo di energia elettrica. Vabbè, ma questo, diciamo che però non ha abbattuto le nostre abitudini, assolutamente no. Buon caffè, rimanete lì, tra poco altre notizie qui nella nostra Summer One.
1: Summer One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena?
4: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, io non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

La nuova generazione del cantautorato genovese e dintorni, bravissimi, Saif e Bresh, Parlare d'amore, questo è il nuovo singolo della nostra Summer One. Stavamo parlando di questi dati che da una parte sono anche inquietanti questa mattina. C'è questa notizia che sta facendo un po' il giro, diciamo, di tutti i siti di informazione. Unitree, questa azienda che si occupa, diciamo, di robot, produce robot umanoidi, è un'azienda cinese, ha avuto un boom in borsa incredibile, rialzo del 629% al debutto. Pensate che il valore di borsa dell'azienda è passato da 9 a 66 miliardi di dollari. Allora, dietro, diciamo, a questo boom c'è la spinta dei piccoli investitori e uno sguardo al futuro che sicuramente, diciamo, da più parti preoccupa, perché naturalmente tu dico, ma non è che saremo invasi dai robot umanoidi, anche perché diciamo che promettono di risolvere pari il problema del declino demografico che rischia di ridurre, diciamo, tra l'altro drasticamente la popolazione in età di lavoro in molti paesi e anche in Cina, ma potrebbero essere impiegati tra l'altro non solo nelle fabbriche questi robot umanoidi.

quindi perché insomma che si pare lontano ancora, diciamo, il momento in cui potremmo essere invasi dai robot umanoidi, anche no. Però sicuramente, diciamo, il fatto che c'è tutto questo interesse, questa spinta data dagli investitori, che c'è gente che questi robot umanoidi li compra, un po' fa preoccupare. Post Malone.

Katy Perry, Last Friday Night, prossimo intanto gonfie vele, la sua storia d'amore con Justin Trudeau, l'ex premier canadese. Si pensava che fosse un po' una storia di quelle così, no? Sai, quei flirt estivi, una coppia un po' improbabile. Io mi ricordo le prime volte che insomma poi andavano, diciamo, i ricevimenti ufficiali, no? Lui vestito di tutto punto, lei ancora molto star, molto cantante, con le minigonne, no? Vabbè. E invece no, prosegue a gonfie vele. Tra l'altro quest'estate è stato molto fotografata Katy Perry, perché si trovava per questo galà a Cala di Volpe in Costa Smeralda, dove ha fatto le foto, mi sembra che no, con Matteo Renzi, tutta la famiglia, lei, lui, Justin Trudeau. E insomma, no, si fanno, devo dire, diversi giri dopo il volo che ha fatto in orbita, no, con la moglie di Jeff Bezos. Tra l'altro prestissimo arriverà anche al cinema questo film concerto che la vede protagonista, che si intitola The Lifetime Tour. Insomma, è molto impegnata, l'amore non la distrae, meglio così, perché insomma poi ha un sacco di cose da fare.

0: Man Child, 10:42 minuti in diretta qui a Radio Number One. Rimanete lì, tra poco in arrivo, come sempre, una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

canzone che faceva parte di questo album incredibile, Se Chic, l'album che ha sicuramente consacrato le menti geniali di Bernard Edwards e Nile Rodgers. Tra l'altro ho trovato, devo dire, un aneddoto molto, molto carino, perché in questo album era sempre presente la canzone che insomma era sicuramente, diciamo, l'equivalente a livello di fama di I Want Your Love, no? Le Freak. Uno dice, ma come sarà nata quella lì? Pensate che Nile Rodgers e Bernard Edwards furono invitati da Chris Jones al famoso club di New York, Studio 54, ma una volta che si presentarono lì, praticamente i buttafuori non li fecero entrare. Stiamo parlando della serata di Capodanno del 1977. Arrabbiati per questo rifiuto, i due scrissero questo riff cantando Fuck Off, vabbè la traduzione non ve la faccio perché insomma lo sapete tutti cosa vuol dire, rivolto ai butta dentro del locale, ma naturalmente per pubblicizzare il pezzo in radio il testo fu poi modificato nel celebre orecchiabile Freak Out, e anche questo singolo entrò appunto in questo album incredibile che portò veramente, possiamo dire, nella leggenda gli Chic. Storie strane che girano dietro anche alle creazioni delle canzoni più famose del mondo. Non so se gira anche intorno a questa di Peggy Gou, credo meno, con I'll Star With My.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong. I Coldplay con Big Sean, Miracles. Intanto attenzione perché è arrivato un annuncio sicuramente molto atteso, perché c'erano molti dubbi sul fatto che potessero tornare a suonare live i Coldplay. Invece è pronto il tour che li vedrà protagonisti nel 2027. L'annuncio verrà fatto praticamente a fine anno, quindi tra novembre e dicembre, e diciamo che dovrebbe prevedere tour, tappe in Sud America, Stati Uniti, anche ad Europa. E quindi molti dicono, vabbè, ma quindi potrebbero ritornare anche in Italia due anni dagli ultimi concerti? Noi ci auguriamo di sì, speriamo anche si possano comprare i biglietti, che adesso è un po' la vera sfida, diciamo, di questi concerti, no? Che cioè viene fatto l'annuncio e tu praticamente appena finisce, allora i Coldplay tornano a suonare, che ne so, dico una data a caso, a San Siro, o appena finisce San Siro, o tu provi a prendere i biglietti e sono già esauriti. E quindi insomma questa storia, diciamo, va un po' regolamentata, quindi vedremo presto, quindi bisognerà pazientare solamente pochi mesi e sapremo se ritorneranno anche in Italia, ma io credo di sì, perché hanno un pubblico veramente fenomenale che li segue. Rimanete lì, tra poco a Radio Number One in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
3: Radio Number One notizie.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran valuta obiettivi USA in Europa se Trump intensifica la guerra. Secondo Teheran, Hormuz è chiuso, secondo Trump invece è territorio americano. Giallo sui missili intercettati dagli Emirati, Tel Aviv rivendica invece il raid contro la base aerea vicina ad Aleppo. Ancora Stati Uniti, Trump sospende i dazi al 50% sul Canada, ha raggiunto un accordo, le tariffe sarebbero entrate in vigore oggi. Il tycoon su Truth, l'oleodotto Keystone XL, accantonato da Biden, potrebbe risorgere dalla tomba. India, incendio in un albergo a Calcutta, almeno 9 morti, tra questi anche un bambino, lo hanno riferito fonti ufficiali. Il fuoco è scoppiato alle 2 ora locale in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale. Tragedia in Messico, Massimiliano Gatti, italiano di 38 anni, residente a Basilio nel Milanese, è morto in seguito a una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava, a dare la notizia alla mamma, che ha scritto un breve messaggio su Facebook per annunciare l'improvvisa scomparsa del figlio. Torniamo in Italia, caso La Vitola Tavares, non sono latitante, tornerò presto in Italia, respinte le accuse, il factotum del faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. La procura avvia le procedure per l'estradizione. Una famiglia è stata assalita da cavalli allo Stato Brado sui monti nel Comasco. È successo nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Generoso al confine con la Svizzera. Una famiglia composta da madre, padre e bimba di 7 anni ha chiesto l'intervento dei soccorsi, che hanno recuperato con un elicottero la famiglia e il loro cane ferito dai cavalli imbizzarriti. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate in casa Colleferro vicino Roma. La procura di Velletri procede per femminicidio. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112, inutili tentativi di rianimarla. Rosetto scattava foto a bambini nel camping, una mamma fa bloccare il pedofilo. L'uomo, un recidivo con precedenti specifici, è stato individuato e denunciato a piede libero dagli agenti della squadra mobile della questura di Teramo, con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Giovanotti ed Alfa, 4 minuti dopo le 11, buon mercoledì 19 agosto a tutti voi, siete con Radio Number One, nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Tra l'altro, insomma, molti hanno parlato di questo appello che aveva fatto Giovanotti durante il suo tour estivo, non da solo,

c'era stato questo episodio assurdo di violenza stradale, così è stato giustamente definito, in provincia di Torino, dove un sabato mattina un uomo praticamente alla guida ha travolto due volte un gruppo di cicloamatori dopo che uno di loro aveva alzato un braccio per protestare contro un sorpasso pericoloso. Cioè ha fatto qualcosa di veramente allucinante, diciamo, questo automobilista, che adesso tra l'altro è ai domiciliari, e quindi da lì insomma l'esigenza anche di fare un appello di Giovanotti, che è un ciclista accanito, si è anche sfracellato, diciamo, praticamente dal femore in su, ma insomma poi è ritornato in sella perché è troppo forte l'amore che ha per la bici. Quindi rispettiamo i ciclisti, mi raccomando, poi rispetto è chiaro che è sempre reciproco, ci vuole attenzione anche da parte dei ciclisti, ma insomma per quell'episodio lì sicuramente non avevano molte colpe, a dire il vero. Una buona giornata, una buona mattinata a voi, c'è la musica degli One Republic.

24 Ultra, talk to you, 11 e 12 minuti in diretta qui a Radio Number One nella Summer One. Parliamo di questo video che è tornato virale, in cui si vede Brooklyn Beckham, che è uno dei quattro figli di Victoria e David Beckham, che tra l'altro non parla più con i genitori, vai, ci sono storie, beghe familiari lì dentro, ma ne parleremo un'altra volta. Mentre i genitori erano in vacanza in uno yacht a Portofino, dove l'acqua per la pasta se la facevano fare dal personale di bordo, giustamente, lui è tornato virale con questo video in cui praticamente fa vedere che prende l'acqua salata direttamente a poppa dello yacht sul quale stava e poi la usa per cucinare la pasta. È di nuovo intervenuto, diciamo, su questo fatto il professor Matteo Bassetti, che dice: ma è una stupidaggine, perché bollirla non la rende sicura, peraltro è troppo salata, praticamente 3 o 4 volte rispetto al sale che noi metteremo normalmente in cucina. Diciamo che lui non è che dice, ok, non è che va demonizzata l'acqua del mare, però insomma lui l'ha preso a poppa, dove ci sono residui delle altre imbarcazioni, residui di motori, insomma non è proprio il massimo della vita dentro quell'acqua, anche se poi tu la fai bollire c'è veramente di tutto e di più, e quindi non la rende sicuramente molto molto sicura. Quindi dice, non è che non si possa proprio usare, però magari non da quel lato lì dell'imbarcazione. Quindi siete a bordo di uno yacht, non prendete l'acqua dalla parte della poppa. No, vabbè, non lo usate proprio, cioè voglio dire, so che tantissime persone insomma lo fanno perché dicono vabbè, ma è già salata, quindi siamo già 4 passi in avanti, però potrebbe far male alla salute, quindi pensiamoci su 2 volte. Mike Smith.

0: Summer One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Già, superstar. Allora, il prossimo weekend, quello che sta per arrivare, sarà il primo dei due contrassegnati per il controesodo da Bolino Rosso. E insomma, sì, lì nel fine settimana il tempo dovrebbe migliorare, ma insomma ci sono perturbazioni in arrivo. Rimanete con noi, tra poco tutte le info sul meteo.
1: Summer One. Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.

quadranti meridionali favorirà l'arrivo di alcuni rovesci sulla Liguria centrale ed entro sera anche su Alto Piemonte ed Alta Lombardia, ma sarà giovedì, quindi la giornata di domani, che il fronte vero e proprio entrerà in azione, determinando un peggioramento anche marcato al nord-ovest e sulle Alpi, con piogge temporali a tratti forti, locali nubifragi e fenomeni in estensione in gran parte della Val Padana, specie sui settori a nord del Po. Venerdì il fronte in questione transiterà verso est, ma a breve distanza ne seguirà un secondo che riproporrà, diciamo, questa recrudescenza dell'instabilità al nord e su parte del centro. Nulla di fatto al sud, anche se, insomma, nel Salento, quindi nel sud della Puglia, si è passati direttamente dal sole a forti raffiche di vento e temporali. Tutti gli altri aggiornamenti ve li daremo chiaramente nei prossimi giorni e per tutto quello in più che volete sapere, scaricate come sempre l'app di Trebimeteo.

0: mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One, con la Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, c'è una notizia che sta scuotendo il mondo del tennis, è il caso di dire in questa situazione chi la fa l'aspetti, perché poi è sempre così, insomma, i fenomeni poi vengono puniti, cioè da qualcuno, dall'alto, non lo so. Ricorderete Kyrgios, il focoso tennista che insomma si era abbastanza accanito su Jannik Sinner sulla questione del Clostebol, no? Ricorderete nel 2024 aveva fatto un sacco di post, ah ma no, ma come si fa? Ma bisogna indagare, l'hanno sospeso per poco tempo, non si può, insomma ha fatto un cinema che ne basta la metà. È stato sospeso, notizia arrivata da poco, per doping, perché il tennista australiano, il grande, praticamente uno dei grandi accusatori di Sinner per la questione del Clostebol, è risultato positivo alla cocaina. Indifendibile, devo dire che ha fatto poi un post dove ha chiesto scusa agli amici, ai fan, soprattutto agli sponsor, ha solo aggiunto di aver fatto un grandissimo errore. No, no, forse due, eh? Vabbè, vedremo come finirà questa storia.
1: Imparerò.

australiano che è stato sospeso per doping positivo alla cocaina, il principale accusatore, come diciamo poco fa, no, della vicenda Clostable di Sinner. Certo, messi a confronto, ieri mi leggevo questa intervista bellissima a Djokovic, campione straordinario, cioè disciplina incredibile, non solo talento, preparazione, mentalità. E poi c'è questo qua che insomma ha fatto un po' il fenomeno in quell'occasione, scrivendo un sacco di post, criticando Sinner, vabbè, anche quando la vicenda insomma si doveva ancora chiarire, no? E anche quando poi insomma è risultato evidente che era stato un incidente, ha continuato ad infierire. Vabbè, dai, ha chiesto scusa, adesso non sappiamo, soprattutto saranno felicissimi i suoi sponsor, perché insomma chiedi scusa agli amici, va bene, alla famiglia è ok, alla fidanzata e vabbè, ai fan tanto vabbè, sì, ok, agli sponsor magari la cosa va giù un po' meno, sicuramente diciamo una brutta macchia nella carriera di questo tennista. Allora, rimanete con noi, c'è la musica di Alex Warren. They say

0: Warren, rimanete lì, qui a Radio Number One sta per arrivare come sempre una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Protagonisti del nostro appuntamento, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, un incontro di anime e talenti, ovviamente quello di Vince Clarke, che aveva appena lasciato i Depeche Mode, e di Alison Moye, voce pazzesca, straordinaria, che però insomma su più diciamo giornali, su più diciamo siti di formazione musicale, no, viene raccontata la storia di come lei, nonostante avesse una voce pazzesca, era un po' abbondante e l'industria discografica non sapeva come piazzarla sul mercato. Ricordiamoci che siamo negli anni 80, dove tantissime bravissime cantanti, siccome non avevano l'immagine giusta, ma questo vale anche per gli uomini, venivano, diciamo, andavano in sala d'incisione, registravano le canzoni, poi ad apparire c'erano altre, come dire, no? Dei poser, cioè quelli che prestavano la faccia, ma in realtà non cantavano. Vabbè, però devo dire che insomma l'unione in questo caso ha creato qualcosa di straordinario, alla faccia dei chili della Moyet, che tra l'altro li ha persi, perché ho visto una foto recente, insomma, in una forma, devo dire, incredibile, almeno una delle ultime volte in cui sono andata a controllare. Allora, tra poco parleremo di cinema, perché ci sono due fenomeni cinematografici di cui si sta parlando. Uno che era destinato ad essere un flop, perché è già uscito ed è un film cinese, e un altro sul quale si sta lavorando ed è il biopic che porterà al cinema praticamente la storia dei Fab Four, quindi dei Beatles. Poi vi spiego perché, insomma, hanno delle curiosità legate un po' alla lavorazione. Allora, ne parliamo tra poco, intanto ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: mondo. E poi, come vi dicevo, parleremo di questo film, anzi parleremo di due film, uno per la regia di Sam Mendes che porterà al cinema la storia dei Fab Four, e se ne parla moltissimo in queste ultime ore perché ieri è comparso un video che subito ha riportato, diciamo, alla nostra mente la famosa traversata sulle strisce pedonali dei Beatles, ma anche di questo film, è il primo di cui vi parlo, che è stato definito il film più brutto in assoluto, forse della storia del cinema. Adesso io non vorrei offendere questi cinesi che l'hanno fatto, ma sì, insomma, della storia, dai, non esagero, della storia del cinema recente. Però pensate che per uno strano caso di meme che hanno spinto questo film sta sfidando a livello di incassi l'Odissea di Christopher Nolan. È un film che parla di vitelli, e già vi dico tutto. Tra poco vi racconto la storia e anche che cosa è successo e perché dal tonfo e dalla derisione è passato a diventare un successo mondiale. Tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Musica che cerchi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Minuto alle 12, ci sono le notizie.
8: Radio Number One Notizie.
9: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran valuta obiettivi USA in Europa se Trump intensifica la guerra. Secondo Teheran, Hormuz è chiuso, secondo Trump invece è territorio americano. È giallo sui missili intercettati dagli Emirati, mentre Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicino ad Aleppo. Andiamo in Italia, è stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. A confermare le voci che circolavano da stamani, il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. La procura di Velletri procede per femminicidio, fermato il marito che ha confessato il delitto alla polizia. La donna è stata uccisa a coltellate dall'uomo 69enne di origine tunisina e l'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. Donna precipita davanti al marito. Maria Cristina Dalla Libera è morta sul Monte Agner. La vittima aveva 65 anni ed era originaria di Limene, in provincia di Padova. Il 18 agosto si trovava a fare un'escursione nel Bellunese, nel gruppo delle Pale di San Martino, con il marito e un'amica, quando all'improvviso è caduta nel canale roccioso sottostante al sentiero. Inutili i soccorsi. Roseto scattava foto a bambini nel camping. Una mamma fa bloccare il pedofilo. L'uomo, un recidivo con precedenti specifici, è stato individuato e denunciato a piede libero dagli agenti della squadra mobile della questura di Teramo, con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Donna morta in un campo nel Cosentino, si indaga per omicidio, sentito il marito. È Carmela Bifano, la 72enne trovata senza vita a Corigliano Rossano con lesione alla testa. La procura di Castroville ridispone l'esame autoptico. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
10: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

La bossa nostra di Gaia, 12:04, buona mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora abbiamo detto parliamo un po' di cinema, perché è vero che insomma il re incontrastato delle sale cinematografiche è il film di Christopher Nolan, Odissea, ma insomma c'è questo film cinese che è stato preso per i fondelli per un bel pezzo, ve la faccio proprio breve, si chiama New Lie, il film animato cinese più brutto dell'anno, così è stato definito, girato, pensate, in 5 anni da una mamma e un figlio, è girato male, le immagini sono sgranate, doppiato da loro due, all'inizio insomma quando è uscito racconta praticamente la storia di un vitello alle prese con i sacrifici insomma e gli ostacoli della vita, vabbè insomma come un sacco di cartoon, di film di animazioni che si vedono, no? Però insomma fatto un po' in maniera grezza, per cui praticamente appena uscito tutti hanno detto beh ma che film è questo qua, no? Cioè fatto proprio amatoriale, e aveva incassato, pensate, nei primi 10 giorni solo 1.281 euro. Allora è successo qualcosa di strano, è diventato un meme, quindi dopo le tantissime critiche che sono arrivate, al punto che tantissime persone sono rimaste incuriosite da questo film girato male, doppiato male, con una storia così così, che sono andati tutti quanti a vederlo, e da 1.281 euro sono passati a cifre incredibili, 17 di agosto è salito a più di 8 milioni di euro, e non è finita qua, perché vi dicevo sta cercando di tirare via lo scettro al film di Nolan, perché in Cina si contende proprio con l'Odissea il primato del film più visto, questo New Lie.

The Jungle, The Wave, alle 12:12 minuti in diretta qui a Radio Number One. Stavamo parlando di questo film che è diventato un vero e proprio caso al mondo. Questo film che è stato creato, diciamo, in 5 anni da mamma e figlio, e si intitola New Lie, Here Comes the Cold, tradotto in inglese, e racconta la storia di questo vitello alle prese, insomma, con i sacrifici, i problemi della vita. Un film fatto malissimo, nel senso che si vede male, sgranato, riprese brutte, doppiato da mamma e figlio, quindi anche il doppiaggio, insomma, è venuto malissimo. Allora, questo film, è successo qualcosa di strano, è stato talmente deriso, preso in giro, hanno fatto 8 miliardi di meme su questo film cinese, ma ha scatenato talmente tanta curiosità che il botteghino è impazzito, e pensate che in Cina sta per raggiungere gli incassi record del film di Christopher Nolan, l'Odissea, anche se qualcuno giustamente mette in guardia e dice: vabbè, però se cominciamo a mettere nelle sale cinematografiche, perché peraltro hanno dovuto aggiungere proiezioni, tanta è la richiesta delle persone che vogliono vedere questo film che racconta la storia di questo vitello e quindi hanno detto: vabbè, però insomma la bassa produzione, la bassa qualità dei film di questo tipo mettono a rischio le produzioni cinematografiche. Certo, se mettete a confronto i soldi spesi per l'Odissea, no? Di Christopher Nolan, in questo film che è costato praticamente zero e stanno per fare gli stessi incassi, è veramente incredibile. Insomma, dalla derisione al grandissimo successo, e anche perché tutti dicono: madonna, ma è così brutto sto film, e quindi lo vanno a vedere, capito? E poi passa parola, e il pubblico è diventato tantissimo. Andrò anch'io, Miley Cyrus.

0: Selluroy, call it. Sono in vacanza e con poca voglia di rispondere. Attenzione, perché questa è l'email automatica dell'assessore e a Lodi è scoppiato un caso, un altro da aggiungere agli altri dell'estate. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One.
2: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
3: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
4: Aspetta, aspetta, nuova stagione. Quindi si riparte davvero?
5: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Forse mai.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto.

0: Strada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: 12. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

La canzone estiva di Annalisa. Un buon mercoledì a tutti voi che in questo momento magari vi state già preparando a mangiare. Vabbè, sì, ci sta, dai, mezzogiorno e mezza, insomma, dipende se uno è in vacanza, allora se la piglia un po' più comodo, invece è già tornato in ufficio. Ma c'è qualcuno che è tornato in ufficio? Secondo me sì, dai, piano piano magari, ancora in ufficio ci sono poche persone, quindi magari uno sfrutta anche l'occasione. Allora, a proposito di lavoro, si sta parlando, è scoppiata una polemica, secondo me sul nulla, dunque questo assessore che si chiama Stefano Caserini di Lodi, che cosa ha fatto? Si è preso qualche, diciamo, giornata di vacanza intorno al giorno di Ferragosto, diciamo così, non tantissimi giorni, insomma, con la sua famiglia.

diciamo, rispondere alle persone che eventualmente avevano bisogno di lui, ma lui aveva già detto che in casi urgenti avrebbero sicuramente potuto chiamare la moglie, ha messo, diciamo, no, quelle mail di risposta automatica. Lui ha detto, vabbè, io ho scelto anche una risposta molto simpatica, ironica: sono in vacanza, virgola, con connessione limitata e ancora minore voglia di rispondere. È successo che una sua collega gli aveva scritto per sottoporgli un problema che riguarda, insomma, chiaramente la città, e si è vista rispondere, diciamo, con questa mail. Ha detto, ah, i cittadini non possono essere trattati così, insomma, è scoppiato un caso secondo me anche un po' esagerato. Adesso, voglio dire, cioè, qualche giorno di vacanza lo si può prendere tranquillamente, anche perché lui comunque aveva avvisato, ha detto, beh, io ho scelto una risposta ironica, non pensavo che scoppiasse tutto questo putiferio. Dice, anche perché comunque avevo lasciato la reperibilità sul telefono di mia moglie, ma solo per problemi urgenti. Diciamo che, insomma, questa risposta automatica, detta così, poca voglia di rispondere, non è piaciuta poco.

Giusto, no, la voce è quella di Dua Lipa, che ormai non va più via dall'Italia, perché è a Portofino per l'addio annubilato delle sue amiche. Si è sposata in Sicilia, però poi ha fatto il giro praticamente di tutte le trattorie, di tutti i ristoranti, di tutti i posti super belli che ci sono in Italia. Poi ricorderete sicuramente la famosa

la Sicilia. Vabbè, diciamo che ama molto il nostro paese e ha fatto anche parecchia pubblicità ad un sacco di attività commerciali, perché non si è assolutamente tirata indietro. La foto, vabbè, con la maglia del Napoli, adesso non credo che lei sia tifosa del Napoli, ma sicuramente, diciamo, i tifosi del Napoli sono rimasti molto contenti quando hanno visto la foto di Dua Lipa indossare quella maglia. Certo, quella della Juve adesso cosa la indossi a fare, no? Cioè, voglio dire, meglio quella del Napoli. Vabbè, vedremo. C'è Mick.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulosa con Mika. Allora rimanete lì, sta per arrivare qui su Radio Number One, come sempre una grande canzone.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La voce incredibile di Celine Dion, All by Myself, grande canzone del 1996. Tra l'altro ha fatto un annuncio che ha fatto sicuramente felici tutti i suoi fan in giro per il mondo, perché lei ha promesso, insomma, di tornare con una serie di concerti a Parigi, alla Paris La Défense Arena, dal 12 di settembre al 14 di ottobre. Insomma, dopo tutti i problemi che ha avuto di salute, è un grandissimo ritorno. Ascoltare la sua voce dal vivo, poi qualcosa di incredibile. Allora, questa canzone ci fa pensare subito all'amore. Sapete che quest'estate sono state celebrate le nozze blindatissime a Cascais tra Ronaldinho, tra Giorgina e Cristiano Ronaldo. Hanno fatto per fortuna un matrimonio molto così low profile, nel senso che hanno chiuso, diciamo, gli occhi indiscreti. È uscita però questa indiscrezione in realtà sul contratto prematrimoniale che sarebbe stato firmato giorni prima da un notaio, e che prevede separazione dei beni, conservazione del cognome e, in caso di divorzio, ok, villa di Madrid a Giorgina, che si beccherebbe anche un assegno mensile a vita stimato intorno ai 100.000 euro. Vabbè, basta, cosa devo aggiungere? Cioè, non c'è niente da aggiungere, cioè villa, anello, 100.000

Eccola qua, la novella sposa, perché questa estate 2026 è stata l'estate dei matrimoni. Vabbè, lei è una delle poche che non è venuta in Italia perché è già inflazionato, poi si dovrebbe sposare anche Damiano David, mi sono persa per strada però il... Allora, lui non si sposerà in Sicilia ma in Toscana, credo, forse l'anno prossimo, mi sono persa perché ce ne sono diversi. Allora, meglio parlare

0: finite le vacanze, però siccome tante persone poi devono tornare con la macchina, insomma, avranno buttato lì un occhio, anche perché insomma la Federpetroli ha fatto sapere che nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro. E quindi diciamo c'è molta preoccupazione soprattutto per l'evoluzione, come avete sentito, della crisi in Medio Oriente e delle ripercussioni che potrebbe avere, e insomma sono notizie che stanno circolando proprio nelle ultime ore, ma insomma tutti gli aggiornamenti ve li daremo sicuramente nei prossimi giorni. Intanto rimanete con noi perché sta per arrivare la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Che cerchi? È qui!

0: a Radio Number One, un minuto alle 13, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
3: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
2: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
4: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Dance Trio. Attenzione, perché il prossimo 27 settembre a Los Angeles ci sarà questa cerimonia per gli MTV Video Music Awards e la Ciccone ha ben 68 anni, regina incontrastata per le nomination, perché ne ha ben 11, e a sfidarla sarà Taylor Swift, che ne ha ottenute 9. Tra l'altro, nel premio più ambito, che è quello che riguarda praticamente l'artista dell'anno, il premio dei premi, ecco, diciamo così, se la dovrà vedere con Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen e Sabrina Carpenter. Beh ragazzi, 11 nomination, io penso che qualcosa porterà a casa, no? Di sicuro. E devo dire, lei ha una pellaccia no, levigata, perché comunque ha fatto un sacco di cose, quindi non posso dire, ha una bellissima pelle, pellaccia nel senso che è una che dura a morire, giustamente, insomma, ha delle cose da dire, quando torna a fare musica la fa sicuramente nel migliore dei modi. Insomma, 11 nomination sono tantissime, adesso non so se le porterà a casa tutte, diciamo, le statuette, ma sicuramente un bel po', e quindi siamo molto felici per questo ritorno, insomma, di Madonna, che non ha nessuna intenzione di mollare il mondo della musica, perché mai dovrebbe farlo. La musica di Radio Number One continua con Lenny Kravitz.

Girls, There's No More, grande anno anche per lui, eh? Poi non è finita, quindi insomma chissà cosa combinerà nei prossimi mesi Harry Styles, un po' sul palco anche lui ha rischiato di soffocare, lo so. Guardate, quest'anno è stato veramente un anno incredibile, eh?

sul palco, poi si è ripreso, giustamente, può accadere, dai, quando sei in preda all'adrenalina. Allora, parlavamo ieri del Palio di Siena, che finalmente c'è stato, e come sapete ha vinto la Contrada del Nicchio. Io non sono una grande esperta, so che però non vinceva da moltissimi anni. Si è concluso però con questa rovinosa caduta del fantino e del cavallo, perché alla fine praticamente i contradaioli erano felicissimi per andare a festeggiare, sono accorsi, entrati in massa, e tra l'altro lì, insomma, sono scattate anche un po' di polemiche, perché ovviamente per questioni di sicurezza qualcuno avrebbe dovuto fermarli. Fatto sta che effettivamente c'è stata questa rovinosa caduta del fantino, tale Giovanni Azzeni, che adesso si trova in ospedale con trauma cranico, però per fortuna ci hanno fatto sapere, non a noi direttamente, ma insomma hanno fatto sapere ai mezzi stampa, che lui sta bene, anche se ha un trauma cranico, e anche il cavallo. Quindi non entrate più così, anche se volete festeggiare, aspettate un attimo. C'è Ross Villain.

0: La bellissima voce di Sienna Spyro, Die on this Hill, 13:22 minuti. Allora, tra poco andiamo al cinema, anzi andiamo dentro la lavorazione di questo biopic che sarà sicuramente uno dei più attesi dei prossimi anni e che racconta la vita dei Beatles. Tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One,
2: on, l'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che spritzano.

0: www.crespi.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Radio Number One è dove

poco su Roma Sigalo di Bruno Mars, Oh My Soul. 13:30 minuti, buon mercoledì, siete con Radio Number One nella Summer One con Fabiana insieme a voi fino alle 14. Allora, abbiamo parlato anche di questo biopic, tra l'altro, che racconterà insomma la vita dei Beatles, che uscirà ad aprile del 2028. Allora, se ne è tornato a parlare parecchio ieri, perché è tornato virale il famoso attraversamento, no, di Abbey Road sulle strisce pedonali, e anche se questa volta c'erano diciamo gli attori che daranno il volto ai quattro Beatles. Tra l'altro ci sono un sacco di leggende, no, legate a questo attraversamento, perché in quella foto lì l'unico che non aveva le scarpe ai piedi era Paul McCartney, che poi giustificò dicendo che insomma non le aveva messe perché era troppo caldo. Ma per anni è andata avanti la

sapete che peraltro in alcune parti del mondo esiste ancora, che Paul McCartney fosse morto già prima e che la persona, diciamo, che si vede in quel famoso attraversamento in realtà non è lui, ma un sosia, insomma, sono quelle voci che circolano su Michael Jackson, su Elvis Presley. Insomma, c'è molto attesa per questo film, per la regia di Sam Mendes, lavorazione in corso, tantissime curiosità e un film che credo, vabbè, insomma, manca ancora un po', rischi di superare anche il successo dell'ultimo biopic su Michael Jackson. C'è Cesare Cremonini.

recente vacanza in Corsica e anche questa intervista, perché lei ha collaborato di recente con Madonna, tutte duettano con Madonna, ti credo, cioè ragazzi, 68 anni, 11 nomination, per forza. Poi è venuta fuori durante quell'intervista questa storia molto carina, per cui Madonna aveva dichiarato, insomma, di essere molto gelosa di Kylie Minogue perché pensava che l'ex marito di allora, Guy Ritchie, fosse innamorato di lei. Vedi, anche insomma, le donne di successo c'hanno quelle paturnie lì, no? Che dice, ah, magari mio marito, guarda un'altra, come mai? Lei è rimasta sorpresissima davanti al giornalista, perché ovviamente dice, ma come? Tu eri il mio mito, dice la Minogue a Madonna, e non avrebbe mai immaginato che insomma lei fosse gelosa, perché pensava che non che tra i due ci fosse una storia, ma insomma che sicuramente il marito avesse una passione per Kylie Minogue. Vabbè, ma così non era in realtà, quindi erano solo storie che passavano per la testa della ciccone. Valla a fare gelosa, una che insomma ha fatto di tutto di più. In realtà insomma quelle paranoie lì le ha avute anche lei. Allora, tra pochi minuti ci saluteremo, prima di lasciarvi a Lilli e ad Alvise, che è già arrivato negli studi di Milano, mentre Lilli sarà a Bergamo. Intanto, a proposito di canzoni che abbiamo ascoltato moltissimo in questa estate, sicuramente questa di Tame Impala è una delle canzoni di più grande successo. Oddio, il nome ci porta a cose strane, però insomma, dai, ci piace. Dracula.

I'm cold, Katy Perry. Allora, ricorderete sicuramente la notizia che avevamo dato, no? Dello sbarco su OnlyFans delle marmotte. Adesso direte, ma come delle marmotte? Ma sì, perché sapete che in America ci sono stati dei tagli anche alla ricerca, e quindi alcuni ricercatori del Look avevano pensato di raccogliere fondi facendo sbarcare le marmotte su OnlyFans. Attenzione, per finanziare la ricerca, perché è una cosa veramente molto importante. Allora, la notizia l'avevamo data all'incirca un mesetto fa, vi posso dire che al momento sono stati raccolti quasi $100,000. Immagino che, visto il successo, le marmotte continueranno a rimanere su OnlyFans, anche perché insomma i soldi per la ricerca servono, e secondo me qualcuno copierà anche questa idea che ha portato dei frutti inaspettati, dai, perché vabbè, insomma, nessuno si aspettava che le marmotte su OnlyFans avessero così grande successo, e ne siamo felici. C'è Ariana Grande e poi saluti.

0: La voce di Ariana Grande, We Can Be Friends, a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Tra pochi ne arrivo con voi per il pomeriggio. Lilli e Alvise, un ciao da Fabiana, vi aspetto domani mattina, come sempre, qua su Radio Number One, alle 10, a domani.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto.

0: info su sanvito-megna.it e sui social.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Mancano pochi secondi alle 14.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. L'Iran valuta di attaccare obiettivi statunitensi in Europa in caso di escalation. Questa è la notizia fatta trapelare nelle ultime ore da fonti interne al regime di Teheran. Intanto, dopo la scadenza del memorandum USA-Iran, la guerra continua a combattersi anche a suon di minacce. Un'illusione, secondo l'Iran, quella di Trump, che in un post si appropria dello stretto di Hormuz. Il passaggio rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Droni russi colpiscono un bus a Kherson uccidendo 4 civili. Il Cremlino è tornato a escludere la possibilità di un congelamento della guerra. Nella notte altra pioggia di velivoli senza pilota su Zaporizhia hanno provocato un morto e 6 feriti. Ma anche l'Ucraina non si ferma, colpisce una raffineria a 1000 chilometri dal confine, prosegue attacchi a tappeto con droni, obiettivi anche Mosca, Crimea e Mar Nero. Intanto il governo di Kiev fa i conti con un nuovo blitz anticorruzione. Zelensky reagisce tagliando altre teste. Intanto, tra i chiaroscuri delle indagini, il Parlamento approva le nuove nomine dei capi dei ministeri degli esteri e della difesa. L'ex ministro Fedorov invoca elezioni immediate. Facebook e Instagram alla sbarra contro l'azienda di Mark Zuckerberg, 29 stati americani. L'accusa: i social sono strutturati per creare dipendenza e assorbire dati provocando danni ai minori. Richieste sanzioni fino a 1.400 milioni, pari alla capitalizzazione di Meta. La sentenza potrebbe portare a una svolta storica per tutte le piattaforme, paragonabile al processo contro Big Tobacco degli anni 90. Stiamo in Italia perché arriva una manifestazione di interesse per l'ex Ilva da Federacciai, ma c'è cautela sui nodi da sciogliere, su rischi e responsabilità. E potrebbe esserci la criminalità organizzata dietro al furto al museo di Messina dello scorso Ferragosto. Gli inquirenti non escludono questa pista, mentre i dipendenti, che non si erano accorti di nulla e anzi sono rimasti sorpresi dall'arrivo della polizia, sono in ferie forzate e rischiano il licenziamento. Famiglia assalita da una mandria di cavalli imbizzarriti è accaduto nel Comasco sul Monte Generoso. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, genitori e figlia di 7 anni sono rimasti illesi. Pare che gli animali allo stato brado siano stati spaventati dal rombo di una moto da trial. Il calciomercato entra nella fase decisiva a pochi giorni dall'inizio della Serie A. Le big italiane sono ancora al lavoro per completare le rose e sistemare gli ultimi esuberi. Il Napoli cerca rinforzi in attacco, mentre la Juventus ha già inserito diversi nuovi giocatori. L'Inter, campione d'Italia, ha profondamente rinnovato la squadra. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Summer One,
5: l'estate di Radio Number One.
2: Radio Number One, l'estate per questo mercoledì 19 agosto. Tra l'altro stavo pensando, caro Alvise.
6: Buongiorno, buon pomeriggio, ciao. E buon pranzo, ciao cara.
2: Stavo pensando che oggi è il compleanno di mio fratello, la mia migliore amica e un sacco di altra gente che conosco.
6: Ah, quindi oggi giornata di festa.
2: Oggi giornatona, capito? Veramente giornatona. Quindi io sono Lilli.
6: Io Alvise.
2: Tu sei quell'altro, appunto.
6: Io sono quell'altro, esatto.
2: Tesoro. Va bene, resteremo insieme fino alle 18. Abbiamo, come al solito, sì, tante cose da raccontarvi, ma soprattutto c'è la musica. E allora tu lo sai, vero? Cosa c'è?
6: Ah, guarda, io lo so perfettamente. Tu la tua canzone preferita.
2: Esatto. Vogliamo cominciare?
6: cominciamo con Moving to the Sun, Hugel.
3: Summer One.
5: L'estate di Radio Number One.

0: un po' tutti quanti quelli che stanno facendo la siesta, ma anche quelli che stanno lavorando, perché c'è un sacco di gente che lavora. Allora, grazie a Fabiana che è stata con noi fino a questo momento. Adesso con Lilli.
1: Adesso con Lilli Alvise per continuare questa Summer One fino alle 18. Tra l'altro, giustamente salutiamo i lavoratori, salutiamo anche tutti quelli che sono in macchina in questo momento, perché magari Lilli qualcuno, anche se è metà settimana, sta tornando dalle ferie, qualcuno sta partendo, perché non è detto che si parta solo ed esclusivamente il sabato oppure il lunedì. Magari qualcuno ha preso le ferie anche a metà settimana e quindi sono in questo momento in macchina per tornare.
0: Sai come si chiamano quelle?
1: Come si chiamano?
0: Le partenze intelligenti.
1: Ah, vabbè. E noi qui di intelligenza ne sappiamo parlare, modestamente parlando.
0: Offenbach con Be Mine e poi vi parleremo di panorami, perché anche quelli sono importanti.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One, Summer One con Alvise, con Lili e con tutti quanti voi che ci state ascoltando da qualsiasi parte d'Italia, anche magari del mondo, scaricando la nostra app, lo ricordiamo sempre con tanto tanto piacere. Magari in questo momento state godendo di un bel panorama davanti ai vostri occhi, e Lili, proprio di panorama parliamo adesso.
1: Esatto, parliamo di quello, perché un panorama mozzafiato può distrarci mentre stiamo pranzando o cenando, cioè va bene anche la cena, non soltanto il pranzo. E praticamente ti fa perdere, tu ti distrai talmente tanto a vedere queste meraviglie che hai intorno, ti distrai talmente tanto che non sai effettivamente quanto mangi. E allora nel dubbio continui a mangiare, capito? Non tieni il conto dei bocconi, non tieni il conto di quello che stai mangiando e continui a mangiare. Quindi esatto, questa cosa, quando hai un bel panorama intorno, mangi di più e quindi ingrassi. E
0: tra l'altro succede anche qualcosa, no, fa molto ridere, e succede tra l'altro qualcosa di simile anche quando si fanno altre attività, tipo mangiare davanti alla televisione o mentre si è molto presi da un qualsiasi tipo di attività. I nostri recettori non collegano il senso di sazietà perché sono distratti da altro, e quindi di conseguenza si mangia e, come giustamente hai detto tu, si ingrassa con una facilità disarmante. Quindi il trucco quale potrebbe essere in questo caso? Non fare assolutamente niente quando si mangia, guardare solo il piatto ed escludere il mondo esterno. Si può fare? Direi di no.
1: Non lo so, io credo proprio di no, che non si possa fare. Però se guardate in questo momento intorno a voi, che cosa vedete?

0: Baci Runway qui a Radio Number One nel Summer One con Lilli e Alvise. Stavamo parlando del fatto che un panorama mozzafiato può distrarti dal pasto, riconosci meno la sazietà e senza accorgertene mangi un po' di più. Qui in realtà noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, Alvise, se
1: sì.
0: Che cosa vedono in questo momento, cosa hanno davanti a loro in questo momento. Anzi, ricordiamo il numero, che è il 393-444-0444.
1: Esatto.
0: Vuoi leggere
1: esatto.
0: qualche messaggio?
1: Assolutamente, assolutamente sì. C'è quello di Carolina, per esempio, che dice: sto guardando l'asse da stiro, sto stirando e ho caldo, niente voglia di mangiare. Questo sicuramente incide anche fare delle attività durante la giornata, in estate poi soprattutto. Io non so con quale voglia si possa stirare, però va bene anche così, non c'è nessun problema. Poi ci sono tantissimi amici, nostri amici, che stanno mandando delle foto di persone o animali, anche in questo caso questo nostro ascoltatore che dice: questo è quello che vedo alla sera quando ceno, vale a dire i propri cani domestici, sono meravigliosi, tra l'altro complimenti, tenuti benissimo
0: in giardino, che bello. Sì. Vabbè, insomma, molti di voi ci mandano foto anche del mare, della montagna, del lago, che meraviglia, meno male, insomma, meno male che avete davanti, e poi chi se ne frega, anche se mangi un po' di più metti su quei 2-3 chiletti, poi quando torni a casa, insomma, ti metti a stecchetto. Ci mettiamo sempre tutti a stecchetto, no? Dopo le vacanze, di solito, è così che funziona. State lì, tra poco si continua e si chiacchiera ancora con voi.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 23 agosto dalle 21.
3: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
4: Ermal Meta.
5: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
3: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
4: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
8: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
9: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Radio Number One, ben trovati ancora una volta da parte di Alvise, da parte di Lilli.
1: Ma tra l'altro, sai che ogni volta che ascolto questa canzone, tu cosa fai questa sera? Mi verrebbe da dirle in scatolo.
0: Ah, perché tu sei in fase di trasloco, è vero?
1: Io in scatolo, tutte le sere in scatolo, capito?
0: Quindi il tuo panorama in questo momento sono scotch, forbici dalla punta
1: cartoni,
0: arrotondata, cartoni.
1: Cioè, sono cartoni robe ovunque, qua. Mi escono dalle orecchie i cartoni, guarda.
0: Vabbè, dai, almeno.
1: Vabbè, dai. E allora, parlavamo di panorami, sì. Perché insomma c'è questo studio che dice che quando abbiamo un bel panorama davanti mangiamo un po' di più. Però al di là di questo, poi i nostri ascoltatori si sono lasciati prendere proprio dalla domanda che abbiamo fatto: ma tu cosa vedi in questo momento davanti a te? C'è ad esempio Gianpietro che dice, ci ha mandato una foto bellissima da Porto Ceresio, qui siamo sul lago di Varese, bellissimo.
0: Sì, nel Varesotto, è un luogo mozzafiato a vedere la foto. E poi ancora ci scrivono altri messaggi come per esempio: ciao, siamo svegli da tanto tempo qui a San Vito Lo Capo per goderci la giornata, davanti a noi c'è un mare trasparente e calmo che sembra un dipinto.
1: Beh, San Vito Lo Capo, io e te conosciamo la zona,
0: da
1: siciliani conosciamo la zona. E allora c'è Alessandro, scrive: ciao da Roma, siamo affacciati da una terrazza al Gianicolo. E poi Alessandro invece dice: siamo in un angolo selvaggio della Sardegna, vicino ad un vecchio faro, sotto di noi le onde, si infrangono contro le rocce scure e il vento soffia forte, il mare arriva dritto fino all'orizzonte dove non c'è più nulla. Spettacolare.
0: Momenti di Alta Radio.

flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: colonna sonora del film 50 sfumature di grigio, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, qui nel Summer One di Radio Number One con Lily Alvise. Stavamo parlando di panorami. Allora intanto devo fare una verifica, cioè una rettifica. Ho detto che Porto Ceresio è sul lago di Varese, no, è lago di Lugano, perdonate, esatto, esatto. Questo lapsus, tra l'altro ci sono andata un sacco di volte, è bellissimo tra l'altro.
1: No, ma guarda, stanno inviando i nostri ascoltatori un sacco di foto dai paesaggi meravigliosi, più belli probabilmente che abbiamo in Italia, e la cosa mi fa particolarmente piacere, credo anche a te Lily, perché stiamo parlando di ascoltatori che ci portano con loro nelle vette più alte e nel mare più profondo, cioè questa è una cosa bellissima.
0: È vero, Cesare ci ha mandato questa fotografia meravigliosa, quello che rimane di Sua Maestà Pizzo Scalino in Valmalenco con sfondo Poschiavo in Svizzera. Grazie
1: bello.
0: Cesare, è veramente bellissimo.
1: Bello, e bello, poi... bello. Poi ci è arrivato anche un messaggio da Cortina, direttamente da Cortina, quindi cambiamo anche un po' rispetto al mare. Dalla nostra baita vediamo solo prati verdi pieni di fiori e più su le pareti di roccia grigia delle Dolomiti che toccano il cielo azzurro. L'aria è fresca e profuma di pino, è una pace assoluta.
0: Che bello, ma non lavora nessuno oggi. Saluto Anna, eccoci sul lago di Garda, Malcesine, il panorama è magico, l'acqua è uno specchio perfetto che riflette le nuvole e le montagne, ma sono anche poetici.
1: Sì,
0: capito?
1: È vero.
0: Siete
1: è vero.
0: Dei poeti veri, ma che meraviglia, che meraviglia.
1: Prima dicevamo noi di intelligenza ne possiamo parlare, ma i nostri ascoltatori sono lo specchio dell'intelligenza di Radio Number One, cioè scrivono delle cose bellissime, sono in dei posti magnifici e ascoltano anche musica bellissima come questa.

0: su Radio Number One, i nostri ascoltatori ci stanno deliziando, veramente deliziando con un bel po' di cose carine, molto molto belle. È arrivato un messaggio da parte di due nostri ascoltatori che ci scrivono: siamo Giselle e Edoardo, vediamo davanti a noi questo meraviglioso panorama dei giardini botanici di Villa Taranto, grazie a voi per i biglietti vinti. Ricordiamo Villa Taranto sul Lago Maggiore, insomma un posto meraviglioso.
1: A Verbania, bellissimo davvero. Da Torino invece c'è Mariana, grazie Mariana. C'è Luca, dice: davanti a me ho la simpatica faccetta del collega che vuole rendermi difficili gli ultimi giorni di lavoro prima delle ferie. Che gli fai a uno così? E poi sono alle prese, questo è Alessio pizzaiolo, alle prese con l'impasto per questa sera.
0: Vedi, tu prima dicevi ma non lavora nessuno, e no, c'è Alessio, c'è il pizzaiolo da Albino che salutiamo.
1: Uno almeno che lavora, anzi tre con noi due, con però noi due, con esatto. Noi due, tre, anche se molti dicono, quando dici ma che lavoro fai? Giornalista in radio. Ah ok, ma il lavoro vero, cioè
0: vabbè, questo è un po' come l'invenzione della ruota, la frase più vecchia del mondo.
1: Sì, però restate lì perché noi due tra poco vi faremo sentire una grande canzone.

0: canzoni qui a Radio Number One. Era il 1975 con Get Down Tonight, e tra l'altro era anche il titolo del loro secondo album. Arrivarono dritti dritti al numero uno della classifica americana.
1: Yes, yes, yes, che grandissimi Casey and the Sunshine Band. Tra l'altro, tu sei pure una collezionista, sì. Cioè collezioni vinilici. Sì. Io mi sono reso conto, l'ho scoperto tipo un mesetto fa, di avere a casa un vinile dei Casey and the Sunshine Band, prima edizione degli anni 70, che non ho idea del valore che abbia, ma sono orgoglioso di averlo nella mia collezione.
0: Sei orgoglione.
1: Così come dobbiamo essere orgoglioni anche dei nostri ascoltatori. Salutiamo, per esempio, tutta la categoria dei tassisti che in questo momento sta lavorando e che probabilmente non ha smesso di lavorare per tutto il mese di agosto, soprattutto nelle grandi città.
0: È vero. Tra l'altro Maurizio è tassista a Milano. A parte che Milano siamo un po' svuotata, però c'è sempre qualcuno, insomma. C'è sempre qualche turista che deve spostarsi un po' di qua, un po' di là. Moira e Roby sono alle prese con lo smistamento merce. Li salutiamo. Francesca andrà in vacanza, sta lavorando, andrà in vacanza a settembre. C'è un sacco di gente che farà le vacanze a settembre. E poi devo dire, mi è piaciuto molto il messaggio di Davide di Sondrio che scrive: sapete che cos'è che fa rabbia? Che di fronte a tanta bellezza raccontata dagli ascoltatori, insomma tutte queste montagne, laghi, bellezze che abbiamo intorno, vi sono tre idioti nel mondo che sono Putin, Trump e Netanyahu, che fanno di tutto per distruggere tutto questo. Basterebbe godere della bellezza del creato per stare bene. Io lo dico sempre che basterebbe veramente poco.
1: Sì, ma che ci vuole ad andare d'accordo? Svegliarsi col piede giusto.
0: Mamma mia, davvero.
1: Vabbè, speriamo che possa accadere in futuro.

0: mani nei piedi, verrebbe da dire. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, in chiusura della nostra prima ora insieme, che è volata, devo essere
1: sincero. È volata,
0: sincero.
1: Sì, è volata. Quando ci si diverte con gli ascoltatori, vola il tempo. Intanto salutiamo Chris, perché vedi, ci sono persone che hanno capito tutto nella vita. Perché Chris sta lavorando, la moglie, mentre il marito è al Moncenisio in Vespa con gli amici. Poi tra l'altro Chris ha detto, o forse è il Monginevro, non mi ricordo più. No, solo che c'è una piccola differenza, perché insomma il Moncenisio è in Piemonte. È
0: una, okay. Deve andare a impelagare in questa roba?
1: No, è una valle ed è una traversa della Val di Susa.
0: Ok, io seguo te, io non aggiungo niente. Lascio
1: il Monginevro è in... È un comune francese, dipartimento delle Alpi, nella regione della Provenza, capito? Okay. Cioè, è proprio da tutt'altra parte. Vabbè, in ogni caso
0: sono dei luoghi bellissimi e meravigliosi.
1: Chris, non ti preoccupare, prima o poi torna. Tornano sempre, non ti preoccupare. Va bene,
0: sì, prima
1: state
0: o poi
1: con
0: sì.
1: Noi, di che parliamo poi? Ah, beh, argomentone.
0: Allora, nella prossima ora, ragazzi, iniziamo con un argomentone che riguarda questa volta veramente tutti, anche se siete a casa davanti alla televisione, comunque riguarda tutti, perché
1: soldi,
0: parliamo
1: soldi,
0: di
1: soldi.
0: Esatto, parliamo di soldi, parliamo di debiti, parliamo di amicizie, è insomma un argomento abbastanza
1: tosto. Adesso facciamo litigare tutti in un colpo solo.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Ciao a tutti quanti, sono le 15.
9: Radio Number One Notizie.
10: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara al nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore, dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde del Parlamento anche alla riconferma di Sbiha a capo del Ministero degli Esteri. Intanto ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore ha lanciato oltre 450 droni. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra, lo scrive il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
11: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste, quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Serena Brancale e The Colors con
1: Partenope.
0: Perché mi viene sempre in mente
1: Andromeda? No, cosa ti... Cosa ti veniva?
0: No, ma lascia stare perché sono un attimo persa. Va bene. Con Lilli e Alvise in questo pomeriggio. No, perché troppe cose in te. Quando uno pensa a troppe cose contemporaneamente, non ti capita?
1: No, a me capita sempre.
0: No, sai che mi viene in mente Penelope.
1: Ma perché hai visto l'Odissea?
0: Ma certo, non so perché questa canzone per me da Partenope è Penelope.
1: Ma potevano chiamarla anche Penelope, effettivamente.
0: Ma sì, ci poteva anche stare. Vabbè, voi non fateci caso, ascoltatori, è un po' così in questo pomeriggio, ma noi vogliamo parlare di soldi, quelli che magari degli amici in difficoltà ti chiedono un prestito. Sai che è un bell'argomento questo?
1: Ah, è un bellissimo argomento, soprattutto perché effettivamente i problemi economici, purtroppo, stiamo riscontrando, le notizie ce lo dicono ogni giorno, che sono all'ordine del giorno, e quindi tutti i giorni probabilmente in qualche parte d'Italia e anche del mondo vengono chiesti da un amico all'altro, e di conseguenza si deve cercare di sopperire a questa situazione, perché poi i debiti rimangono. Magari un amico ti dà questi soldi, però poi i debiti rimangono e non sai come risolverla.
0: Sì, tra l'altro c'è da dire una cosa, che gli esperti, ma non c'è bisogno tutto sommato di un esperto, dicono: ok, cioè è un amico, ma è pur sempre un debito. Tu comunque hai fatto un debito con questa persona. Sì. Quindi, insomma, non è così facile, nel senso che se un amico ti dà dei soldi, glieli devi restituire.
1: Assolutamente.
0: Ma tu li chiederesti?
1: No, io fortunatamente nella mia vita non ho avuto necessità, non ho avuto bisogno di chiedere mai soldi a degli amici, per fortuna, quindi non saprei neanche come affrontare il discorso. Spero di non averne mai bisogno.
0: Poi ne parliamo anche con gli ascoltatori e quello che pensano loro.

0: su Radio Number One. Olivia Rodrigo, che tra l'altro è la grande delusa, non abbiamo ancora parlato, ma magari non ne parliamo neanche, giusto per dirlo. Ieri sono state pubblicate le candidature per i Video Music Awards di quest'anno e Olivia Rodrigo
1: zero.
0: Ma ne ha avute due in categorie, però sai, quelle minori. Sì. peccato però.
1: Beh,
0: vabbè,
1: hanno fatto Mambassa Taylor Swift
0: e Madonna che
1: ne ha ricevute veramente tante. È vero. Bene, noi Lilli e Alvise siamo qui in questo Summer One per raccontarvi un po' di cose. Stavamo parlando di soldi prestati agli amici. C'è chi dice: io faccio finta di non capire, cioè di non proprio non capisco l'idioma.
0: A me, vabbè, sai cosa capita, sì, Lilli? Non so se è capitato anche a te in passato. Con gli oggetti, ogni volta che devo prestare magari un CD, un libro, a parte che non tornano indietro, però la frase mia tipica è: guarda che si chiama Pietro,
1: sì,
0: e poi puntualmente non torna indietro, però è quello il problema.
1: Sai cosa faccio io con i libri a cui tengo in modo particolare?
0: Okay.
1: Io ormai, dopo averne prestati tanti e mai visto più niente, io adesso tengo un diario dove mi presti un libro, certo che sì, scrivo nome, titolo del libro, a chi l'ho dato e tutto il resto.
0: Come se fosse una biblioteca, praticamente.
1: Esatto, no, perché cioè, altrimenti veramente non tornano
0: più.
1: Però a proposito di soldi prestati, io Sara dice, io la penso diversamente, se un amico ha un vero problema i soldi si danno a fondo perduto, se arrivano indietro bene, altrimenti pazienza, l'amicizia vale di più. Ma
0: fino a una certa, perché poi se sei una persona ricca magari non ti pesa, sei una persona normale, tra virgolette,
1: che
0: con
1: uno stipendio normale
0: quei soldi possono fare la differenza.
1: È vero, cioè Carlo di Milano scrive: mai più, ho prestato 300 euro a un caro amico per l'affitto, il risultato è sparito dai radar per 6 mesi e ora fa finta di niente quando ci incontriamo. Beh, anche questo non è bello effettivamente.
0: No. Le amicizie che finiscono per i soldi secondo me sono tra quelle più
1: brutte,
0: insieme ai tradimenti con fidanzati e fidanzate pari, insomma, tra amici.
1: Vero. Cosa è peggio? No, secondo me è se tradiscono con il tuo compagno.
0: No, ma sai che invece la parte economica secondo me è peggiore rispetto al tradimento.
1: Ma tu, ma

0: Stiamo parlando di amicizie che possono finire, possono iniziare, magari anche grazie a un prestito, non si sa mai. Comunque stiamo parlando di debiti con gli amici. Ha scritto un messaggio Luca da Bologna che dice: regola d'oro, prestare solo la cifra che sei disposto a perdere. Se te li ridà, hai un amico onesto in più. Se non te li ridà, hai fatto un affare scoprendo chi era davvero. Guarda che questa è una grande cosa.
1: Sì. C'è anche chi dice: a un amico i soldi non li presti, li regali. Sì,
0: no,
1: li regali se sei milionario. Se non sei milionario, non lo so quanto sia corretta nemmeno questa cosa. Elena ci scrivi: l'errore è stato fare il bonifico senza dire nulla, cioè lei praticamente ha raccolto la lamentela di questa amica che diceva appunto di essere in difficoltà, eccetera. Lei ha fatto un bonifico, ispirata, ha fatto questo bonifico. Dopo una settimana ero io a vergognarmi di chiedere i miei soldi. Non lo farò mai più, capito?
0: No, ma no. Se nessuno te li chiede li dai, a quel punto li stai regalando.
1: Non puoi
0: chiederli indietro.
1: No. Puoi fare il bonifico e poi dire: ah, a proposito, ti ho fatto un bonifico, guarda che mi devi dare dei soldi. Se nessuno ti ha chiesto niente, non è così che funziona. State lì, Summer One continua.
2: Summer One,
3: come on, l'estate di Radio Number One.
4: Questa sì, questa no, questa magari.
5: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro. Eh
1: sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Tu

0: di Radio La Meruana insieme a Lili Alvise. Stavamo parlando di un tema delicato, quello di prestare o no i soldi a degli amici. Soprattutto sono le vostre testimonianze che ci hanno colpito dritti qua.
1: Sì. C'è il messaggio di Marco che dice: ciao ragazzi, regola d'oro della vita, addirittura lui la chiama regola d'oro, ma ci sta, per carità. Se presti dei soldi ad un amico, perdi i soldi e perdi l'amico. Successo 3 anni fa con il mio testimone di nozze per 500 euro, mai più.
0: Guarda che quando ci sono di mezzo i soldi, davvero, Beh, io ho risolto così: quando un amico mi chiede cifre alte, gli propongo di regalargli una somma molto più bassa che posso permettermi di perdere. Dico: guarda, ho solo questi, tieni, non me li ridare. Zero debiti, zero rancori. Questa è Elena di Milano.
1: Ma guarda, questo è un tema che in realtà prendono in considerazione in tanti, cioè il fatto di dire: ok, io te li presto, però sappi.

0: sappi che la cifra che mi stai chiedendo non ce l'ho, ti posso dare massimo questi qui. E quelli sono i soldi che anche se perdi non te li ridai indietro, non succede nulla.
1: Poi comunque c'è una bella lista, una bella sfilza di ascoltatori hanno scritto al 393-444-0444 che dicono: io non ne ho di soldi, cosa vuoi che presti?
0: E anche questa è una profonda verità. Esatto.

0: la loro pazienza, con la loro patience, ed effettivamente di pazienza ce ne vuole quando succedono determinate cose nel mondo, anche e soprattutto nei rapporti interpersonali con amici, parenti e quant'altro. Di questo stiamo parlando.
1: Sì,
0: anche.
1: Se dovessimo tirare le somme alla domanda, ma tu presteresti dei soldi a un amico, dalle risposte che ci sono arrivate è un ni.
0: Sì, in certi casi sì, in certi casi no, ma è più tendente al no,
1: al
0: comunque.
1: No. Esatto, sì. Esatto. Vabbè, rimanete lì, adesso stemperiamo un po' questo argomento così, e tra poco una grande canzone, ma grande, proprio grande.
2: Summer One, yeah. L'estate di Radio Number One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: musica dell'estate in Summer One, Dire Straits con Walk of Life. Era il 1985, il quinto album in studio, Brothers in Arm, un grandissimo successo per loro. Tra l'altro, come spesso succede al Vise, c'era Mark Knopfler che non voleva pubblicare questo pezzo nell'album. Poi alla fine, insomma, l'hanno un po' convinto e ha detto: ma no, guarda che tutto sommato è carino, ed è stato uno dei loro più grandi successi.
1: Il 95% dei successi mondiali alla fine viene fuori così, con chi li crea che non è convinto, e invece poi l'entourage che dice: ma guarda che fidati, fai.
0: Tra l'altro lui fu ispirato per questa canzone quando vide un ragazzo che suonava nella metropolitana ma con il viso rivolto verso il muro, per evitare il reverbero, sai, tutte queste cose, no? Lui aveva fatto la stessa cosa quando stava iniziando a suonare la chitarra, e quindi gli è venuto in mente questa cosa e ha detto: ma facciamo questa cosa qua. Vedi quante belle cose che si scoprono, insomma.
1: Ma sì, ma guarda, vedevo una roba del genere anche ieri, proprio ieri, scorrendo su TikTok un video di Ne-Yo, che nei primi anni 2000 è diventato famosissimo, e diceva che se non fosse stato per il suo manager e per Jay-Z, quindi il marito di Beyoncé, lui non sarebbe mai diventato famoso, perché lui Closer, che è la sua canzone più famosa probabilmente anche qui in Italia, non la voleva pubblicare, non gli piaceva, gli faceva, lui ha usato queste parole, mi faceva letteralmente schifo. E alla fine hanno avuto ragione il manager e Jay-Z, ci hanno visto lungo.
0: Bene, siete su Radio Number One con Lily Alvise, arriva anche un'altra bella coppia, Jovanotti e Alfa, buon vento.
2: Era un po' di

0: Feel It Still alle 15.51 su Radio Number One, Summer One, Alvise, Lilli con voi fino alle 18, ancora due ore belle piene da passare insieme.
1: Esatto, insieme, tra l'altro guarda, stanno arrivando ancora tantissimi messaggi a proposito di prestare soldi, sai, agli amici, sì, eccetera. Sì. Francesco di Alessandria dice: a me li ha chiesti una mia carissima amica, ma io le ho detto chiaramente che non avevo problemi a darglieli, ma non glieli ho dati perché quando presti dei soldi ad un amico nel 90% dei casi perdi l'amicizia e adesso siamo ancora più amici. C'è Davide di Milano che dice: il problema non è prestare o non prestare i soldi ad un amico, il problema è la brutta figura che fai a chiederli in prestito.
0: No, questo non credo.
1: Questo non credo, no, perché no, se no, sei no, in difficoltà. No. Quando si parla di soldi, guarda che per gli italiani è secondo me è ancora un grandissimo tabù,
0: È tosta, è tosta. Quindi... secondo me la brutta figura la fai nel non restituirli, sì, non nel chiederli, perché se li chiedi alla fine dimostri comunque di avere un cuore, di avere bisogno e di saper riconoscere di essere in una fase di difficoltà e avere l'umiltà di chiedere
1: esatto,
0: aiuto.
1: Bravo, sono d'accordo con te.
0: Se non li restituisci diventa un problema.
1: Davide dice che piuttosto chiede un finanziamento e paga gli interessi. E poi c'è Paolo di Brescia che li ha prestati, li ha sempre riavuto indietro.
0: Quindi vedi,
1: è una bella cosa. C'è la

0: com'è finita la storia dei Come Cose, diciamo che questa canzone non è invecchiata benissimo, no, perché alla fine l'addio si è trasformato nell'unica possibilità e adesso si sono separati, ecco, li abbiamo sentiti qua.
1: Però probabilmente c'era la speranza di rimanere insieme e loro ci hanno provato e poi non è andata. Capitano queste cose. Con Lily Alvise rimanete con noi perché tra poco si parla tanto in questa estate 2026 di maleducazione, però noi parleremo di quelli che veramente toccano il fondo, ce la fanno a scavare proprio. E quindi parleremo proprio di quello.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Cento Valli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Sono le 16 in punto.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Le forze armate israeliane chiedono un'inchiesta penale sull'uccisione di una bambina con la sua famiglia 2 anni fa a Gaza. La registrazione della sua richiesta d'aiuto aveva suscitato un'ondata di indignazione internazionale. L'annuncio arriva dopo che l'IDF ha dichiarato di aver completato le indagini su alcuni incidenti operativi avvenuti nella striscia durante la guerra. Bulgaria e Cipro nel mirino di Teheran. Fonti interne al regime dichiarano che l'Iran valuta di attaccare obiettivi statunitensi in Europa dell'Est in caso di escalation. Non hanno conseguenze critiche, ma provocano danni. Con queste parole Putin liquida, ma ammette gli effetti degli attacchi ucraini alle infrastrutture russe degli ultimi giorni. Il Cremlino però continua a escludere la possibilità di un congelamento del conflitto, mentre le forze armate questa mattina hanno conquistato un altro villaggio nel Donetsk. Intanto il governo di Kiev fa i conti con un nuovo blitz anticorruzione. Zelensky licenzia quasi simultaneamente la vice capo dell'ufficio presidenziale e tra i chiaroscuri delle indagini il Parlamento approva le nuove nomine dei capi dei ministeri degli esteri e della difesa. L'ex ministro Fedorov invoca elezioni immediate. Facebook e Instagram alla sbarra contro l'azienda di Mark Zuckerberg, 29 stati americani. L'accusa: i social sono strutturati per creare dipendenza e assorbire dati, provocando danni ai minori. La sentenza potrebbe portare a una svolta storica per tutte le piattaforme, paragonabile al processo contro Big Tobacco degli anni 90. Anziana uccisa a sassate è stata ritrovata in un fondo agricolo nel Cosentino, fermato il marito. Mentre la cronaca di questi giorni è segnata da una serie di femminicidi, i dati del Viminale registrano 34 casi dall'inizio dell'anno, in diminuzione rispetto al 2025, un calo che fa ben sperare, ma non rincuora le vittime. La famiglia Del Bosco è assediata dai turisti a Palmoli. C'è addirittura chi salta la staccionata per registrare video e scattarsi una foto nell'Aia. La coppia, vittima di quel voyeurismo diffuso alimentato da TV e web, chiede privacy. E ora sport, il calciomercato entra nella fase decisiva a pochi giorni dall'inizio della Serie A. Le big italiane sono ancora al lavoro per completare le rose e sistemare gli ultimi esuberi. Il Napoli cerca rinforzi in attacco, mentre la Juventus ha già inserito diversi nuovi giocatori. L'Inter, campione d'Italia, ha profondamente rinnovato la squadra. E per ora è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Gigu con Aira Star su Radio Number One, ancora una volta ben trovati. Questo è Summer One con Alvise e Lilli con voi fino alle 18. Ormai è diventata una consuetudine dire ai nostri ascoltatori che non sapete lo spettacolo che vi perdete non avendo Lilli davanti ai vostri occhi. Questa è, vabbè, insieme a quella di Tommaso Paradiso e Ugel, è la tua canzone preferita.
1: Sì. In questo periodo, ma io canto tutto, in questo periodo ballo, canto, cioè, ma va bene così. Parliamo di turistica Foni, che poi non è un argomento nuovo, perché poi in effetti insomma se ne parla tanto, cioè ci sono quelli che vanno con l'infradito sulle Dolomiti, quelli che fanno code infinite per un krafen, cioè delle robe, quelli che lasciano le spiagge come discariche, insomma sappiamo che succede veramente un po' di tutto, però io credo che il peggio del peggio l'abbiano toccato sull'altopiano di Asiago a Granezza, nel comune di Lusiana Conco, dove c'è un cimitero di guerra, dove ci sono sepolti moltissimi soldati inglesi che sono morti durante la prima guerra mondiale, e lì c'è gente che in biancheria intima, manco col costume, cioè vanno lì a prendere il sole al cimitero.
0: Sì, si mettono lì, si mettono lì con le sedie sdraio, bikini, fanno anche delle partite di pallone addirittura all'interno di questo cimitero. È una roba, guarda, posso dire apertamente che è una roba di una bruttezza inenarrabile. Secondo me questa roba qui supera a livello di bruttezza anche quello che combinano i turisti quando magari vanno a Roma, a Milano, mm-hmm, e entrano dentro le fontane storiche o fanno tutto quello che fanno, e che poi vediamo nei telegiornali. Questa secondo me supera ogni limite di immaginazione.
1: È davvero una totale mancanza di delicatezza e di educazione e di rispetto, dai, perché è un cimitero, insomma.
0: Poi rispettare il luogo anche che ti accoglie in quanto turista è anche quello che si dovrebbe fare. Vabbè.
1: Ormai abbiamo toccato picchi di maleducazione inenarrabili.

0: nostra qui a Radio La Peruana. Guarda, io ho evitato di farlo, l'hai fatto tu, è fantastico davvero.
1: Ma questa canzone, tu hai le tue preferite, io ho la mia preferita.
0: Anche a me piace tantissimo, Gaia, questo pezzo bellissimo. È bellissimo. Bene, questa è Summer One, non si direbbe, ma insomma, ci sono Lili e Alvise, buon pomeriggio a tutti quanti, un pomeriggio caldo, anche perché quando si parla di vacanze, quando si parla di questo periodo estivo in modo particolare, si parla anche di scelte. Sì. Questo è un momento dove se hai un po' di tempo libero ti metti lì, sei sulla tua sdraio, sei sul picco della montagna e sei ispirato e quindi sì, pensi a quelle cose che vorresti fare.
1: Quelle cose che vorresti fare, quelle cose che vorresti anche magari cambiare, c'è questa voglia di cambiamento che riguarda soprattutto i lavoratori, mi permetto di aggiungere, perché è stata fatta questa ricerca ed è stato trovato questo dato, cioè sotto l'ombrellone 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni, quindi 8 persone su 10 quando sono in vacanza dicono basta, io devo cambiare vita, do le dimissioni e trasformo le mie giornate, poi alla fine tornano a casa e in realtà ricominciano a fare
0: esattamente quello che facevano prima. Purtroppo sì, perché l'estate scalda la nostra voglia di cambiamento, effettivamente. Poi però bisogna fare i conti con la realtà e uno dice vabbè, se non ho alternative torno a fare quello che facevo prima. Vi è capitato insomma di fare una riflessione di questo tipo? Cioè basta, non ne posso più, voglio cambiare, ma non solo il lavoro, proprio un po' in generale.

0: talk about.
1: Lily, I got something they wanna talk about. C'ho qualcosa di cui parlare, Lily. Sabrina Carpenter,
2: io ho sempre qualcosa,
1: Madonna,
2: di cui parlare.
1: Basta, ma tutti noi, altrimenti non faremmo questo mestiere. Ma ti do pure il sol, il do, il mi, non ti preoccupare. Allora, stiamo parlando di tante cose nel corso di questo nostro di questa nostra Summer One. È arrivato questo messaggio, per esempio: io qui al mare penso, speriamo passino in fretta questi 5 anni di lavoro e poi pensione, lo dice Sabina di Varese, che in questo momento si trova a Milano Marittima.
2: Sì, perché stavamo parlando del fatto che 8 lavoratori su 10 quando sono in vacanza riflettono sul loro futuro e dicono: sì, io quando torno do le dimissioni. Poi giustamente Luca di Mantova dice: però poi quando torni a casa, trovi le bollette, il mutuo da pagare e ritorni con i piedi per terra e quindi sì, continui a fare quello che esattamente quello che facevi.
1: Sì, che poi ci sono anche le persone che in realtà questa decisione la prendono davvero, ma
2: certo,
1: una persona su 100, sì, mettiamola così.
2: Sì, però insomma, no, è bello poterla prendere, no? Una decisione
1: è bello,
2: così.
1: È bello poterci pensare.
2: È bello parlare di traffico, non lo so, ma lo faremo tra poco.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Musica che cerchi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
9: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
10: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
11: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
10: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà.

0: traffico è bloccato per un incidente. Code si registrano sulla 5 verso il Monte Bianco tra l'ingresso di Courmayeur Sud e lo svincolo per la statale 26 a causa del traffico di ingresso al traforo. Sull'autostrada 21, attenzione, segnalati due incendi in direzione di Torino, uno all'altezza di Felizzano e uno in corrispondenza dell'allacciamento con la 1. Nello stesso tratto verso Torino sono segnalati materiali dispersi all'uscita di Asti Ovest. Sulla 4, la Milano-Brescia, un veicolo in avaria tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia rallenta la circolazione. Un veicolo in panne è segnalato anche sul raccordo Bereguardo-Pavia all'uscita di Bereguardo. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, code per traffico intenso si registrano nel tratto finale verso il valico di Ventimiglia. Chiudiamo con la 7, la Milano-Genova, dove ci sono code per un veicolo in panne all'allacciamento con la A21, la Torino-Brescia, in direzione di Torino per chi arriva da Genova.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: il loro canto d'amore su Radio Number One, Summer One, Alvise, Lilli. È periodo di vacanze, periodo d'estate, periodo d'agosto, anzi della seconda metà del mese di agosto, quindi tra poco si tornerà alla normalità, ma siamo ancora in quel clima di sole, mare oppure montagne, insomma dovunque voi vogliate andare, che siate da soli o in compagnia, buona estate a tutti quanti.
1: Esatto, e c'è Jenny di Torino, tra i tanti ascoltatori insomma di Radio Number One e del Summer One, tra l'altro è la seconda volta che ci ascolta, quindi è una nuova ascoltatrice, ci fa piacere accoglierla con tutti gli altri ascoltatori. Allora Jenny ci invita a fare una riflessione a proposito di vacanze, perché lei dice: ma voi che cosa ne pensate, ragazzi, delle vacanze separate? Cioè magari una coppia che fa una settimana di vacanza insieme, classica, insomma, sai, le solite cose che si fanno, cioè le solite cose, una vacanza insieme
0: una vacanza,
1: esatto, e poi ognuno per i fatti propri. Cioè nel senso, lui va magari una settimana per conto suo, magari anche da solo, a scalare le montagne perché è un appassionato, a te magari piace un po' meno, a te piace stare sdraiata sul lettino in spiaggia
0: e decidi di fare un'altra roba.
1: Esatto,
0: certo.
1: E lei da un'altra parte, magari con le amiche, per una settimana da qualche parte, così. Voi che cosa ne pensate? Siete contro o pro?
0: È un ottimo tema. 393-444-0444. Poi ovviamente vi diremo anche i nostri punti di vista, perché poi è interessante anche capire come sviluppare questo tipo di argomento, soprattutto perché al giorno d'oggi ci sono tantissime persone sui social che scrivono che questa cosa non l'accetterebbero mai, però ci sono tante altre persone che invece nell'era della riappropriazione di se stessi sostengono che invece è importante riuscire a prendere i propri spazi e fare delle vacanze in solitudine.
1: E allora pensiamoci Silk City e Dua Lipa.

0: American Girls. Gianni di Torino ci ha buttato così sul piatto oggi questo argomento, le vacanze separate. Ci chiede che cosa ne pensiamo. Noi al momento non ci esponiamo, stiamo raccogliendo invece le vostre considerazioni.
1: Qualcuno non è d'accordo. No, assolutamente. C'è qualcuno invece che ha scritto un bel messaggio con la propria esperienza. Dice: ciao ragazzi, io e mio marito siamo felicemente sposati da 14 anni. Lui fa il giardiniere ed estate per lui è impossibile prendersi giorni di ferie. Ama la montagna e il freddo, mentre invece io il mare e il caldo. Io parto con bimbo e nonna per il mare ogni estate, lui invece in inverno si dedica a rifugi e camminate. Poi tra l'altro aggiunge anche una cosa per tranquillizzare tutti quelli che stanno ascoltando questo messaggio. Dice: tranquillizzo tutti, troviamo spesso altri modi e tempi per stare insieme, amarsi e rispettarsi sempre.
0: È vero, insomma, questa cosa la possiamo anche condividere io e te, vero?
1: Sì, assolutamente sì. Beh, noi abbiamo un'esperienza non di coppia tra noi due, nel senso con i nostri rispettivi partner, esatto. Che è molto particolare, quindi bisogna trovare tutte le formule giuste.
0: Infatti. Poi, sai, ci sono anche tante situazioni diverse, però tra poco parleremo, sentendo anche i vostri messaggi, di tutti i pro e i contro di una vacanza separati. Ma prima, una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: In Italia ottenne veramente un successo incredibile nel 1995. Lui era questo modello, cantante newyorkese, ha fatto questo disco e basta. Però ha lasciato il segno, insomma, una meteora, ma di quelle che si ricordano volentieri. Le grandi canzoni qui a Radio Number One, i grandi temi anche con Lilly Alvise, perché stiamo parlando di vacanze separate. Vi state metaforicamente tirando poi i capelli, gli ascoltatori tra di loro, perché non tutti, qualcuno è d'accordo, qualcun altro no.
1: Sì, punti di vista completamente diversi. Noi vogliamo aggiungere un po' di pepe a questo tipo di argomento, dicendovi i pro e i contro nell'andare in vacanza da soli oppure insieme. I pro delle vacanze separate sono più spazio per sé, e questo mi sembra abbastanza normale. Sì. Meno litigi sui piani di viaggio, quindi una volta che si parte da soli si può fare quello che caspita si vuole. Sì. Poi la voglia di sentire la mancanza dell'altro, perché magari tu da solo o da sola vorresti condividere una certa esperienza con il tuo partner e non potresti farlo.
0: Posso dire una cosa? Però se hai bisogno di partire per sentire che ti manca l'altro,
1: già c'è un problema, dici
0: già
1: tu.
0: Già, secondo me, a meno che la persona ti manca comunque, però hai bisogno di sentirlo addosso ancora di più, questo sentimento, questa sensazione.
1: Sì, però magari fare una vacanza separati serve proprio per rafforzare questo tipo di concetto.
0: Quando
1: tipo
0: torni
1: di
0: sei più felice. Capito?
1: Esatto. E poi c'è un ultimo pro, che è il tempo per i propri, avere proprio il tempo per sviluppare i propri hobby, quindi fare una vacanza anche legata a un determinato
0: hobby.
1: A quello
0: che ti piace. Sì. Ci sono anche i contro delle vacanze separate, il rischio di sentirsi lontani, cioè questa cosa di è lontano, però rendersi magari conto che sia lontano, però non mi manca poi così tanto, ti fa magari rivedere un po' la tua posizione all'interno della coppia.
1: Sì, questo è un po' da Temptation Island, questo tipo di ragionamento.
0: Poi c'è la gelosia che intacca spesso e volentieri. Non è che se lui per mezz'ora, adesso lo dico alle donne, perché di solito le donne sono un po' gelosine,
1: un po'
0: no?
1: Gelosine,
0: un po' più gelosine, cioè noi rompiamo un po' di più le scatole su questa cosa. Se lui non pubblica niente per 6 ore su Instagram o su TikTok, non è che magari è in barca con una svedese, capito? Cioè
1: magari sta dormendo.
0: Ma sì, ma cioè, gli uomini sono basici.
1: Grazie Lilly, grazie mille.

0: canzoni di quest'estate, Another con 54 Ultra, Talk to You, 16:56 quasi tra qualche secondo qui su Radio Number One. Summer One con Alvise Lilli ancora fino alle 18 con voi, quindi un'altra oretta più o meno da passare insieme.
1: Parleremo dei fissati della pulizia e in particolare delle nostre valigie.
0: Sì,
1: le valigie,
0: sì, sì, sì.
1: Ci sono cose che
0: non voi umani non potete immaginare.
1: Sì, ci sono cose che le persone fanno e che forse non dovrebbero fare, però esatto. Ne parleremo tra poco, dai, perché è un argomento anche curioso, divertente, insomma.
0: Tra poco qui su Radio Number One.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Cento Valli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: E buona estate da Radio Number One.
6: Siamo in perfetto orario, sono le 17.
7: Radio Number One Notizie.
6: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. La NATO pronta ad affrontare il regime iraniano dopo la fuga di notizie sulla valutazione di Teheran di colpire basi statunitensi in Europa dell'Est, l'Alleanza Atlantica risponde: faremo tutto il necessario per difendere gli alleati, la nostra capacità di deterrenza è solida ed efficace. Le forze armate israeliane chiedono un'inchiesta penale sull'uccisione di una bambina con la sua famiglia 2 anni fa a Gaza. La registrazione della sua richiesta d'aiuto aveva suscitato un'ondata di indignazione internazionale. L'annuncio arriva dopo che l'IDF ha dichiarato di aver completato le indagini su alcuni incidenti operativi avvenuti nella striscia durante la guerra. Non hanno conseguenze critiche, ma provocano danni. Con queste parole Putin liquida, ma ammette gli effetti degli attacchi ucraini alle infrastrutture russe degli ultimi giorni. Il Cremlino però continua a escludere la possibilità di un congelamento del conflitto, mentre le forze armate questa mattina hanno conquistato un altro villaggio nel Donetsk. Facebook e Instagram alla sbarra contro l'azienda di Mark Zuckerberg, 29 stati americani. L'accusa: i social sono strutturati per creare dipendenza e assorbire dati, provocando danni ai minori. Richieste sanzioni fino a 1.400.000.000, pari alla capitalizzazione di Meta. La sentenza potrebbe portare una svolta storica per tutte le piattaforme, paragonabile al processo contro Big Tobacco degli anni 90. Passiamo alla cronaca nazionale, che nell'ultimo mese e mezzo è stata segnata da 8 femminicidi. L'ultimo riscontrato nel Cosentino, dove un'anziana è stata uccisa a sassate. I dati del Viminale registrano 34 casi dall'inizio dell'anno, in diminuzione rispetto al 2025. Positivo il calo, ma il numero resta drammatico. La famiglia Del Bosco è assediata dai turisti a Palmoli. C'è addirittura chi salta la staccionata per registrare video e scattarsi una foto nell'Aia. La coppia, vittima di quel voyeurismo diffuso alimentato da TV e web, chiede privacy. E chiudiamo con lo sport. Il calciomercato entra nella fase decisiva pochi giorni dall'inizio della Serie A. Le big italiane sono ancora al lavoro per completare le rose e sistemare gli ultimi esuberi. Il Napoli cerca rinforzi in attacco, mentre la Juventus ha già inserito diversi nuovi giocatori. L'Inter, campione d'Italia, ha profondamente rinnovato la squadra. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cayane, una possibilità su Radio Number One. Ben trovati, questa è Summer One, Alvise, Lilli. Questo bel salto indietro nel tempo alla dolce vita, quando tutto era splendente, tutto era bello profumato, pulito, solare, raggiante. E lo abbiamo riscoperto con questo brano, e non soltanto, mi verrebbe da dire.
1: E noi parliamo di pulizia, perché ci sono sempre più persone che prima di partire, prima di imbarcare la loro valigia, magari in aereo, eccetera, decidono di passare il nastro adesivo sulle ruote della valigia. Questo sì, per evitare che si rovinino, ma evitare anche che si sporchino. E quindi questa non l'avevo mai sentita, francamente. Avevo sentito altre follie, però questa no. E sono sempre di più, appunto, le persone che hanno deciso di fare una cosa di questo tipo. Tra l'altro, il nastro adesivo da utilizzare è quello telato.
0: Sì, è il nastro telato, che è un nastro che ti permette poi di far scorrere le ruote della valigia, quindi di non dover trascinartela con la forza. È una cosa che è venuta fuori dai social e che adesso ha preso piede nella quotidianità di tantissimi viaggiatori. Ma questo perché succede? Perché le ruote sono probabilmente quelle più a contatto con i vari materiali esterni e di conseguenza possono portare una serie di sporcizie varie a casa o nei luoghi dove si va, in alberghi e quant'altro. E quindi, per evitare, tantissimi viaggiatori che sono malati di pulizia, perché secondo me se fai una roba del genere sei veramente
1: un filino malato.
0: Sì, un po' ossessionato,
1: sì,
0: diciamo.
1: Pensavo di esserlo io a livelli abbastanza alti, ma qui veramente mi superano.
0: Ma magari lo sei in altre cose e non neanche te ne rendi conto, potrebbe anche essere.
1: Vuoi che te le racconto?
0: Tra poco le sentirò volentieri, guarda.
1: Ah, quanto mi piace questa Starboy.

0: Dracular, questa canzone di Tame Impala, quindi Kevin Parker, si chiama Dracula su Radio Number One, 17:14. Abbiamo introdotto questo nostro argomento che poi, per certi versi, in realtà, cara Lilli, riguarda l'argomento pulizia e soprattutto tutto quello che io definisco ossessivo compulsivo, perché poi di quello si tratta.
1: Sì, poi fuori onda ci siamo raccontati delle cose e devo dire ho scandalizzato Alvise, perché lui è un disordinato cronico, io forse dall'altra parte una
0: troppo ordinata.
1: Sì. Nastro adesivo sulle ruote della valigia, a cosa serve? Perché sempre più viaggiatori lo fanno, ovviamente per non rovinare le ruote, ma molti lo fanno anche per non farle sporcare. Esatto. E quindi sono arrivati un bel po' di messaggi.
2: Quando torno a casa prendo un bello straccetto umido e pulisco le ruote e metto via. Altro che scotch telato. O come siamo messi bene o come siamo messi bene. Ragazzi, buona serata.
1: Ciao, ciao, ciao. E poi, Alvise, tu mi raccontavi fuori onda che tu invece non sei un maniaco della pulizia. Vabbè, insomma, ci può
0: stare.
1: No,
0: allora, no, aspetta. Maniaco della pulizia, sì, però ecco, non a livelli.
1: Sì,
0: cioè,
1: non a livelli.
0: Non mi metto a pulire le finestre, le tende una volta ogni due settimane. Ecco, magari lo faccio una volta all'anno, in questo senso.
1: Solo una volta all'anno?
0: In estate, quando cambia la stagione dall'inverno all'estate, sì, solitamente sì.
1: Ah, ok, una volta all'anno, vabbè.
0: Due volte, sì. Quante volte lo devo fare ogni giorno?
1: Mi è venuta la pelle d'oca, No, vabbè, ma invece mi raccontavi che tu hai bisogno di avere tutte le cose al loro posto, come le metti tu?
0: Sì, io ho il mio ordine, cioè sono tendenzialmente una persona disordinata, però il mio disordine è costruito. Io costruisco un disordine che nella mia mente risulta ordinato, poi per gli altri io sono sicuro che sarà il disordine più totale, il caos più totale. Però io so ogni singolo oggetto dove è posizionato e quindi so come trovarlo e come ritrovarlo soprattutto.
1: Ecco, appunto, quelli che ti dicono, ma io nel mio disordine trovo tutto.

0: Where is my husband su Radio Number One? Dov'è mio marito? Si chiede Ray, magari in mezzo al disordine di casa sua, dato che stiamo parlando di questo.
1: Esatto, sono arrivati moltissimi messaggi e sono felice di sapere che non sono l'unica fuori di testa da questo punto di vista. Ne parleremo poi dopo il traffico.
2: Number One, l'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
5: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Per la
7: tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
9: Beh, allora iniziamo con i problemi legati alla tangenziale ovest di Milano per un veicolo in panne tra Baggio Cusago e Settimo Milanese in direzione della 8, la Milano-Varese. Code anche sulla tangenziale nord all'altezza dello svincolo di Monza-Sant'Alessandro per un veicolo in panne in direzione di Lentate-Bruzzano. Sulla 7 la Milano-Genova, chiusa

0: In avaria allo svincolo di Parma Ovest. In Trentino Alto Adige ci sono code sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero tra San Michele all'Adige e l'Avis a causa di lavori in corso. Sulla 1 la Firenze-Roma c'è un incendio da segnalare tra Ponzano Romano, Sorate e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma. E chiudiamo con la 13, la Bologna-Padova, dove in questo momento c'è un incidente tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, nel nostro Summer One. Guarda questi summer come si incrociano a meraviglia in questo pomeriggio a Radio Number One insieme a Lilli
1: e Alvise, eccoci qua. Tra l'altro ci mancheranno secondo me poi a settembre questi summer che stiamo dicendo tantissimo.
0: Sì, è vero. È così. Però insomma vogliamo parlare di, stavamo parlando di gente un po' maniaca dell'ordine, della pulizia, soprattutto quelli che mettono lo scotch intorno alle rotelline della valigia, perché altrimenti le rotelline un po' si rovinano effettivamente quando le porti un po' in giro sulla strada, eccetera. Però soprattutto tanti lo fanno per non farle sporcare.
1: Sì, c'è questo tema dello sporco che è all'ordine del giorno. Sono arrivati un po' di messaggi legati al disordine che sono molto molto carini.
0: Allora, ce ne sono due legati, guarda caso, a due donne. Claudia dice: io divido i vestiti per colore, ragazzi. Quello lo facciamo in parecchi. Deborah usa le mollette dello stesso colore quando stende la biancheria. Questo è un tema che ogni tanto è ricorrente e devo dire che mi appartiene pure questo. Tutte le cose, quelle lì un po' da fulminati, io ce le ho tutte. Qualche domanda me la dovrei fare ogni tanto.
1: No, zero, per quanto mi riguarda queste sono tutte follie per come la vedo io, attenzione, con tutto il rispetto massimo.
0: Ma secondo me lo si fa anche sopra pensiero, cioè proprio una cosa. Ma sì, perché io cerco le bollette dello stesso colore in automatico, non è che sto lì a pensare. E quindi

0: ancora peggio, capito?
1: Ma perché il tuo cervello ormai ha metabolizzato che tu devi fare questa cosa e quindi ormai ti viene automatico, un po' come quando vai in bagno.
0: Ma non
1: cucini,
0: la faccio sempre, non la faccio sempre, la faccio spesso ma non sempre. Quindi forse il mio cervello, non so come cavolo ragiona, va un po' per i fatti suoi ogni tanto.
1: Ogni tanto. No, poi in termini di disordine invece, a questo punto, c'è un messaggio che è arrivato da Marco da Bergamo che dice: io ho un metodo scientifico che chiamo stratificazione orizzontale. Mi piace tantissimo questa definizione. La sedia in camera non è disordinata, è un archivio temporaneo di vestiti né puliti né sporchi. Se sposti un jeans crolla tutto l'ecosistema.
0: No, vabbè, questo è il numero uno, cioè Marco sei un number one.

0: Wiz Khalifa, Payphone su Radio Number One, Summer One, Lilli Alvise ancora con voi per un'altra ventina di minuti più o meno. Stiamo parlando di ordine, disordine, tutto quello che riguarda la nostra quotidianità, perché poi è un argomento che riguarda tutti quanti noi.
1: Esatto, c'è Davide che dice: io e mia moglie siamo su due galassie lontane. Lei etichetta pure le spezie in ordine alfabetico, io lascio le chiavi dove capita, capito? E soprattutto viviamo con un compromesso, casa sua, che poi sarebbe casa nostra.
0: Certo.
1: Insomma, è una spa minimalista, nel senso che è tutto a posto, e la mia auto è un magazzino tipo Amazon, insomma, esploso però.
0: Ah, cioè, perfetto.
1: Di tutto e di più.
0: Invece Lia da Pavia dice: ma una persona disordinata potrà mai diventare ordinata? Io sono l'unica ordinata nella famiglia, ogni tanto sclero, ma mi sento un po' come Don Chisciotte. Sì. Voi che dite?
1: Io sono d'accordo, con lei, con Lia. Secondo
0: no,
1: me no.
0: Io no.
1: No, un disordinato o una disordinata non diventa ordinata.
0: Infatti sì anch'io d'accordo con il fatto che non si può cambiare.
1: Vabbè, visto che le cose stanno così e non ci possiamo fare niente, sai che facciamo adesso?
0: Cosa?
1: Ci ascoltiamo una grande canzone.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: successo di Pink, Just Like Phil, la cantante americana, appunto. Lei tra l'altro è bravissima, veramente sì, bravissima, ha una voce strepitosa, e questa è una di quelle canzoni purtroppo sempre attuali che parlano di relazioni tossiche.
1: Sì, purtroppo sì, è un tema all'ordine del giorno. E guarda, giusto per darti un sorriso, sappi che Pink si è buttata sul mondo della lettura e della scrittura.
0: Vedi?
1: Non so se la sapevi questa cosa, però adesso lei fa i tour con una serie di scrittrici, soprattutto donne, fanno degli speech, quindi fanno degli incontri con tutta una serie di persone e raccontano quelle che sono le storie legate ai libri dove lei fa queste conversazioni. Molto bella come idea.
0: Anche Dua Lipa, anche Dua Lipa sì, sta facendo questa cosa e sta diventando un influencer anche dei libri. E questa no, è una cosa bellissima. A proposito di influencer, andate sul sito di Radio Number One e seguite, se vi va, naturalmente tutto libri, lì trovate un sacco di recensioni, un sacco di cose. Poi ovviamente seguite Radio Number One anche sui social, su Instagram, su TikTok, insomma seguiteci sempre, seguite anche Lili Volante se vi va,
1: insomma. Cioè, io guarda, non lo dico il mio profilo perché tanto non c'è bisogno.
0: No vabbè, però visto che insomma ci sono un po' di cosine. Senti, ma sta giocando Cobolli al Cincinnati Open?
1: Sì, sta giocando Cobolli perché c'è questo torneo che finirà il 24 agosto per poi lasciare spazio allo US Open, che è l'ultimo torneo del Grande Slam, e Cobolli se la sta battagliando con uno dei talenti forse più splendenti di quest'anno, che è Rafa Hodar, questo spagnolo 19enne che sta asfaltando il circuito, e in questo momento praticamente stanno pareggiando perché sono 3-2, però si sta giocando sul servizio di Cobolli e Cobolli dovrebbe teoricamente portare a casa il servizio, quindi pareggio, in questo momento.
0: Vabbè,
1: è pareggio.
0: Speriamo, dai, speriamo sia così, non riusciremo a darvi il risultato finale perché temo che ce ne andremo prima.

0: su Radio Number One chiude questo nostro appuntamento pomeridiano con Summer One, Albise, Lilli. È arrivato il momento di salutarvi e salutarci.
1: Noi
0: anche.
1: Ce ne andiamo, felicemente ce ne andiamo per tornare, però felicemente, perché sappiamo che torniamo domani.
0: Sì, torniamo domani, alle torniamo 14. Anche venerdì. Abbiamo ancora 2 giorni da passare insieme.
1: Esatto, poi la prossima settimana ci sarà ancora questo orario 14-18, sì. Ma con Agnese.
0: Esatto, io sarò in quel della Croazia.
1: Ah, che bello.
0: Meritate ferie, direi.
1: Sarà anche la mia ultima settimana. Io ti manderò messaggi tutti i giorni giusto per il piacere di romperti le scatole.
0: E io invece ti manderò una bella foto dalla battigia croata. Guarda,
1: ah,
0: non vedo l'ora.
1: Che meraviglia, va bene, a domani, ciao.
0: A domani, ciao ciao.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Number One Notizie.
2: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto a Gaza i media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio 2024. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga delle violenze sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino, fermato all'alba il marito 80enne. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Ho dato un pessimo esempio, ha scritto il 31enne. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
4: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
3: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: L'estate di Radio Number One.
8: Un attimo per favore. Buonasera, benvenuti, come state? No, dico delle cose così, no, sai com'è, no? Buona serata, benvenuti Radio Number One. Salutiamo Lilli, salutiamo Alvise, ovviamente che torneranno domani puntualissimi

0: mi sembra aveva una maglietta tipo quelle quando scendi dalla macchina che devi cambiare la gomma. E allora volevo salutare la Lilli. Ciao Lilli, buon rientro a casa. Salutiamo invece in Calvise, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, perché abbiamo un numero dove potete interagire e dirci anche delle cose. Poi attenzione, perché dal 31, cioè lunedì l'altro, cioè il prossimo, perché la prossima settimana faremo sempre dalle 18 alle 22 insieme, però dal 31 saremo insieme, tornerà l'Happy Hour, ragazzi, quindi
1: Gianluchino con la K, buonasera.
0: Sì, buonasera.
1: Guardi,
0: sì.
1: Spero di aver fatto cosa gradita.
0: Cosa
1: nei suoi confronti.
0: Cosa
1: ho portato a termine una trattativa con la signorina lì, quella lì che gestisce la macchina del fumo lì, con tutta la number one.
0: Ma cosa?
1: Dal lunedì 31 di agosto mi comincerebbe alle 16 del pomeriggio.
0: Sì,
1: mi
0: certo.
1: Merendauer dalle 16 alle 22. È contento, signor Lucchino.
0: È prestissimo.
1: È stata una trattativa estenuante, però spero di aver fatto o portato a casa una bella trattativa. Se non altro, se non per lei, per me.
0: Ma perché dalle 16 alle 22 non si può sentire, scusatemi. Va bene, ciao, buona serata, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, buona serata a Stefano, buona serata anche a Alessia, ciao Andrea, buona serata a Laura e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444. Attenzione, perché qui c'è il panico, no? Nel senso che ormai non c'è più speranza, questo è il mio punto di vista, poi fate voi, non c'è nessun problema. Attenzione, perché a Edimburgo, se avete una pianta che non sta tanto bene, fanno un'anamnesi alla pianta. Adesso abbiamo già una serie di problemi al pronto soccorso per altre situazioni sicuramente più forse urgenti, poi dipende sempre dai punti di vista. Comunque, se andate, mettete in caso che avete una pianta che non sta tanto bene, voi andate, prendete un aereo, andate a Edimburgo, la portate al pronto soccorso, ma non al pronto soccorso così, al pronto soccorso proprio quello dell'ospedale, e fanno praticamente un'anamnesi, formulando una diagnosi e prescrivendo anche un trattamento per la pianta. Quindi praticamente, se il pronto soccorso vegetale, potrebbe anche dirvi, per esempio, il suo ficus ha chiaramente tipo, non so, dei problemi di autostima o quelle cose lì che tu dici, ma cosa sta dicendo? È una pianta, ma va bene uguale. L'importante è crederci, come dico sempre io nella vita, poi ognuno fa quello che vuole, va bene.

Benvenuti, ma quanti siete anche stasera? Qualcuno dice: se devo portare una pianta al pronto soccorso, meglio che porto mio marito. Ciao. Ciao Raffaella, buonasera. No, devo dire che ogni tanto fate queste uscite che tu dici: ma perché lasciate stare i mariti o le mogli a secondo dei casi, no? Perché poi ovviamente a seconda delle situazioni, no, siccome prima stavo leggendo questa notizia dove in caso voi abbiate dei problemi con la vostra flora, magari casalinga, le vostre piante, le vostre cose, fate un giretto ad Edimburgo e c'è il pronto soccorso, ma non il pronto soccorso specifico per le piante, ma proprio il pronto soccorso in generale. Andate all'ospedale e portate la pianta e vi guardano, probabilmente se andate da qualche parte in qualche ospedale italiano vi guardano e vi dicono: quindi come, cosa hai bevuto di brutto? Però se andate lì ad Edimburgo vi curano la pianta, vi danno anche delle soluzioni alternative per far sì che la pianta migliori la sua situazione. Poi dipende sempre dai punti di vista, come dico io. Va bene, buona serata Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, c'è sempre buona musica, adesso c'è

0: Ma se dicono che il problema non è la pianta ma sono io, cosa gli dico a quelli dell'ospedale? Vai, ciao Dario da Torino, ciao, buona serata, questa era Zombie Lady, questa era Damiano Davide.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal Meta.
3: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

siete molti attenti a questa situazione. Allora, prima notizia, prima informazione: il fatto che ci sia un autovelox tra Montecatini e Pistoia sulla A11 Firenze-Pisa per il controllo della velocità, questo in direzione Firenze, lo segnalano alcuni automobilisti, quindi da segnalare questa cosa sicuramente. Poi da segnalare invece, per quanto riguarda la A2 Roma-Teramo, un veicolo fermo tra la barriera di Teramo e lo svincolo di Colledara a San Gabriele. Segnaliamo anche i rallentamenti per quanto riguarda la A13

Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Benvenuti Radio Number One, voi protagonisti come sempre al nostro numero di WhatsApp 393-444-0444. Buonasera, ciao Mariana, buona serata, ma quanto tempo che non ci sentiamo. Non c'erano anche le urla dei miei fan nel locale, perché il locale è chiuso. Riapriamo il 31 di agosto, perché attenzione, l'happy hour torna il 31 di agosto. Nel frattempo salutiamo anche Edda. Allora, salutiamo anche Edda che dice attenzione, ma curano anche la pianta del piede. Anche dopo questa vado a casa. Ascolta, basta, per favore. No, stavo parlando prima del fatto che a Edimburgo, se avete dei problemi, non avete il pollice verde, voi andate là con la vostra pianticella e loro vi fanno una diagnosi relativa al trattamento che dovreste utilizzare per la vostra pianta che non funziona tanto bene, o soprattutto voi non siete in grado di farla funzionare bene, cioè praticamente state facendo morire, diciamo le cose come stanno, soprattutto quando ci sono questi periodi di poca pioggia, di aridità e di problematiche che incombono sul mondo. E sicuramente se avete il terrazzo e avete delle piante, molte secondo me sono in quella direttiva, però non andiamo fino a Edimburgo perché potrebbe essere un po' troppo oneroso dai miei punti di vista. Poi ognuno fa quello che vuole, qual è il problema?

Katy Perry, oh, che dire, che sicuramente buona musica come sempre qui su Radio Number One, e voi protagonista attraverso il nostro numero di WhatsApp. Un saluto vada anche a Tommaso che dice che fondamentalmente ed effettivamente quando arriva l'estate avere il pollice verde diventa un po' difficile, perché effettivamente poi non per forza, poi quest'anno che è stato particolarmente caldo per quanto riguarda l'estate appunto e queste temperature proibitive anche per noi esseri umani, ovviamente per le piante ancora di più, perché prima parlavamo del fatto che metti il caso che ci avete una pianta che non sta tanto bene, la mandate a Edimburgo, anzi andate direttamente a Edimburgo al pronto soccorso e vi danno la soluzione per farla rinsavire, solo a Edimburgo però, in altre località non è vero, non succede questo. C'è Taylor

insomma, pubblicò questa canzone e poi tra le altre cose fu uno dei singoli che vendette tantissimo all'estero, ma unico, oserei dire, no? Starbed Trend volle questa produzione, tra l'altro legata a Bello Lo, che era il produttore dei Village People in quel periodo in Francia, infatti produzione francese, senza ombra di dubbio un prodotto che fece un po' la differenza in quel periodo nel mondo e nel panorama musicale del 1979. Buona serata, benvenuti in Radio Number One, 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi. Metti il caso che ci avete una pianta che non sta bene, ce lo fate sapere. C'è Madame.

Flames, David Guetta, sia questo progetto di qualche annetto fa. Buona serata, benvenuti in Radio Number One. Chi dobbiamo salutare? Salutiamo Gaia, ciao Gaia, buona serata. Buona serata anche a Milly e a Francesca che stanno rientrando dalle vacanze in questa giornata. C'è un po' di traffico sulle autostrade, così segnalano le nostre amiche. Non so dove vi troviate, però fateci sapere in caso se ci sono disguidi o disagi per quanto riguarda la viabilità, così suggeriamo ai nostri amici che stanno ascoltando la situazione, onde evitare che magari si trovino nella vostra stessa situazione. Salutiamo anche Carlo, ciao Carlo, bentornato dalle vacanze al nostro Carletto. E salutiamo anche Filippo, buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando al 393-444-0444. Questo è il numero per interagire con noi, dirci cosa state combinando in questo mercoledì sera in prossimità della conclusione del mese d'agosto, visto che più o meno mancano una decina di giorni, sì, indicativamente oggi è il 19, quindi ci sono una decina di giorni. Molti stanno rientrando, come accennavano prima le nostre amiche, molti altri invece sono in fase di partenza, perché qualcuno fa anche gli ultimi giorni del mese d'agosto in vacanza, che ci stanno bellissimi, no? Poi rientri e dici che bello, ho chiuso in bellezza il mese di agosto, mentre molti altri invece stanno tornando e molti altri invece stanno facendo una roba che non finiranno mai, non, però non vogliamo neanche saperlo, sennò diventiamo un po' invidiosi, vero? Dico bene?

0: Human Animal Angle è Ultra Lanté, questa che io la chiamo Andata Buca perché il titolo più o meno è simile, dai.
1: Number One.
2: On, l'estate di Radio Number One.
1: Per la devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.

0: piazza in cui ti trovi, cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasferisci.

0: compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36.

0: Radio Number One, Summer One. Sono le 19 precise proprio, precise.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. Prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Luchino, buonasera, un abbraccio a tutti.
1: Grazie Maria Grazia, Sierra Spyro, la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, già ne abbiamo accennato ieri sulle argomentazioni. Nel frattempo, che dire, siamo sempre in attesa dell'asteroide, visto che qualcuno sta facendo con grande entusiasmo il fatto che ricomincia il campionato, ragazzi, stiamo scherzando, cioè questo è, attenzione, tutti attenti su questa cosa, la benzina ha 8.000 euro al litro, però va bene, l'importante è che ricominci il campionato, questo è un dato dell'asteroide quando arriva, giusto perché chiedo per un amico. Salutiamo anche Massimo, salutiamo anche la Sami, salutiamo tutti gli amici che stanno interagendo al 393 444 0444. Questo non è l'Happy Hour, buona serata, io sono Luchino, questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Se volete essere protagonisti potete farlo attraverso il nostro numero di WhatsApp e ovviamente in quest'estate abbiamo tanta buona musica da regalarvi e ovviamente cerchiamo di farvi compagnia nel migliore dei modi durante, magari perché no, il vostro rientro a casa, visto che molti stanno rientrando dalle vacanzine, quelle estive di questo, di quest'estate 2026. Nel frattempo, quando rientrate, sappiate che prossimamente ci sarà un film sui grandi schermi per quanto riguarda il cinema. Ieri parlavamo di cinema e questa un po' situazione un po' ambigua del cinema, dove comunque sicuramente molte meno persone vanno nelle sale a vedere i film, dati precedenti e purtroppo quello che è successo qualche annetto fa, che ci hanno limitato la vita, usiamo dirlo, però attenzione perché hanno resuscitato Willy Coyote e quindi pensate un po' voi che l'hanno resuscitato facendo causa all'ACME, che praticamente c'è questo film curioso che infatti uscirà in nelle sale a settembre, mi pare, sì, giusto? C'è questa situazione dove c'è Will Coyote che praticamente fa causa alla società che poi per anni ha gestito la Warner i diritti dei cartoni animati sui quali abbiamo sempre messo il sorriso, dove c'era lo struzzo Bip Bip che gli faceva fare 8.000 incidenti uno dopo l'altro, e praticamente è partita questa, questo cinema divertente dal mio punto di vista, dove come, c'è questa Eric Brockovich come un disturbo ossessivo e compulsivo degli esplosivi, e praticamente ci sarà questa situazione messa in tribunale tra Will Coyote e questa e la società che poi ha prodotto i cartoni animati, una cosa divertente dove ci saranno tantissimi personaggi del mondo della Warner, e quindi sicuramente un film da vedere, sicuramente una cosa che ci farà sorridere in questi periodi più o meno ambigui per quanto riguarda la situazione generale, e sicuramente un modo per alleggerire i nostri pensieri, posso dirlo, lo dico, l'ho detto, basta, non dico più niente, niente. Dico più niente, basta. 393 444 0444, cosa state combinando in questo mercoledì 19 agosto, giusto per curiosità, sapete che io sono curioso.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Radio Number One, Summer One. Allora, non è uno struzzo, è un serpentario. Renzo che ti ascolta mentre lavora. Ciao Renzo, grazie del suggerimento. Pensavo fosse uno struzzo, invece no. Quello di Will Coyote, no, è un serpentario. Adesso mi addentro nell'argomento.

0: che stanno tornando dal parco Cavour con i biglietti che hanno vinto qui sulla radio, su Radio Number One. E allora dobbiamo dire al marito che attenzione, Ilaria ti ammucchia, no, ti ammucchio, no, non lo so, c'è scritto di a mio marito che lo ammucchio, vabbè, l'ho detto.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: fenomeni associati. Per ulteriori informazioni e restare sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

facendo delle melanzane alla parmigiana in cucina, ma fuori all'aperto. La famosa cucina fuori all'aperto, chi non la conosce? Ciao Renzo che ci manda le fotografie ovviamente dello struzzo, che non è uno struzzo ma è un serpentario e ovviamente anche il coyote in questo caso. Salutiamo anche Rosanna che

Charlie Puth, Meghan Trainor, Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, voi protagonisti a un numero sempre quello, 393-444-0444 per interagire con noi. Adesso Temper City.

nella loro realtà discografica. Questo che era It's a Sin 1987, una canzone nata da Neil per una controversia tra altre cose con Chris Lowe, che era l'altra parte del gruppo. Era un po' una un giochino con questo It's a Sin, questa diatriba che era nata letteralmente in un determinato periodo, poi si rimesse tutto a posto. Ed effettivamente direi che da qualche annetto, direi che dall'inizio degli anni 80, questi ragazzi sono ancora in circolazione e tra le tante cose protagonisti anche questa estate 2026 con Partner, la nostra radio, per eventi sul territorio e sulla nostra penisola, e molti di voi saranno andati anche a vedere. Buona serata, questa è Radio Number One, questa era una grande canzone riproposta puntualmente all'interno dei nostri appuntamenti. Ogni ora c'è tanta buona musica da ascoltare, anzi ogni minuto c'è buona musica da ascoltare. Questa però era una grande canzone dal 1987. Adesso Jovanotti e altri.

Ciao, salutiamo Nadia, salutiamo Simone, buona serata dalla Sardegna, mamma mia. Salutiamo anche Patrizia che invece dice non fanno più i cartoni animati come una volta, tipo Roger Rabbit, Cioè adesso non andiamo a cercare l'ago nel pagliaio, come dico io, anche perché poi sono cambiati i tempi, le tecnologie, poi c'è da quando insomma diciamo che è entrata la Pixar nel mondo della distribuzione dei cartoon, senza ombra di dubbio le cose sono un po' cambiate, poi anche per il meglio sotto certi punti di vista, perché un pochettino più reale la situazione del cartone animato, però senza ombra di dubbio si distoglie un po' dal fatto che sia un cartone animato. Questo effettivamente è un dato di fatto, perché il cartone animato deve restare un cartone animato, giustamente Patrizia. Ciao, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, visto che prima stavamo parlando di cartone animato e stavamo parlando del fatto che a settembre uscirà questa produzione cinematografica sul grande schermo dedicata a Will Coyote, quindi in caso qualcuno magari sia distratto e non lo sappia, sappiate che poi a settembre ci abbiamo questa chicca da andare a vedere, se siete curiosi, se no anche no, qual è il problema? Nessuno. C'è Peggy Goo.

0: Allora, ciao Paolo, salutiamo anche Michi e gli amici che sono tornati dal mare e stanno cenando sul terrazzo. Wow!
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
10: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
9: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
11: L'estate di Radio Number One, giro di boa solo le 20.
12: Radio Number One notizie.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Sentiamo Laura Carchidi.
14: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024, mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
13: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. La piaga dei femminicidi: salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
15: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
13: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Manu, ciao, me gusta sbagli, ciambi, me gusta su. No, vabbè, niente, stavo guardando una notizia che è veramente imbarazzante, ragazzi. Ultimamente stanno uscendo di, queste, di quelle notizie che parliamone, ci sediamo, sto aspettando sempre l'asteroide, alzo la mano, giusto. Pare che uno streamer che fa sport estremi, comunque fa anche bungee jumping, ha praticamente creato questa situazione dove ha creato e ha attratto, pensate un po' voi, qualcosa come 47 milioni di persone che si sono interessate a questo streamer. Perché direte voi? Perché praticamente durante una diretta dove si lanciava da un ponte, da un'astronave, adesso non sappiamo da dove esattamente, adesso sapete quelle cose estreme che tu dici mamma mia che paura quella cosa lì, io non la farei mai perché mi viene l'ansia solo a pensarci. Praticamente a un certo punto ha interrotto il segnale internet e praticamente c'è stato un sussulto generale su tutti coloro che stavano seguendo in diretta questa situazione, dove comunque molti pensavano che fosse caduto un disastro, comunque purtroppo ahimè lo streamer fosse morto in questo caso, perché effettivamente era una cosa abbastanza azzardata a livello di situazione. Comunque durante questo salto lo streamer ha interrotto il momento peggiore possibile di quel lancio e a un certo punto tutti quanti hanno dato questa deduzione immediata, no? Ha detto mamma mia cosa è successo, ahimè, mamma mia cosa... E praticamente c'è stato questo passaparola dove praticamente molte persone sono andate a vedere il primo start di questo lancio e pensate un po' voi che lo streamer ha caratterizzato e ha ottenuto 47 milioni di visualizzazioni. Poi alla fine il fanciullo si è presentato e ha detto tranquilli, tutto a posto, non è successo niente, però nel frattempo diciamo che ha monetizzato, se vogliamo metterla così mettiamola così. Però posso dire che è una cosa un po' triste, poi ognuno la pensa come vuole, però perdonate, cioè, a un certo punto ci vuole un po' di decenza nella vita, almeno un minimo, no? Le basi, come si usa dire. Jesse J, B.O.B., Price Tag.

serata, benvenuto su Radio Number One. Buona serata anche a Rossana, a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444. Alex Warren su Radio Number One. E adesso invece attenzione.

0: Sami, salutiamo anche gli amici di Milano.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le Donne al Volante.
1: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

grazie. No, il commento ci sta ad hoc, no? Visto che prima parlavamo di questo streamer che ha fatto vedere questo lancio di Body Jumping, dove comunque a un certo punto ha interrotto la linea e molti si sono preoccupati per quella che era poi la sua salute fisica. Però effettivamente, come suggeriva Walter, ormai si sta un po' esagerando per quanto riguarda il discorso dei like, il numero delle visite, tutti questi numeri che ormai fanno parte delle diverse situazioni, ovviamente i social, dove comunque ci sono i mi piace, tutti questi like e tutte queste situazioni che comunque spostano un po' l'attenzione fondamentalmente su quelle che sono le cose serie un po' meno serie. In questo caso, vabbè, questo simpaticone ha interrotto la linea nel momento in cui stava facendo body jumping e molti si sono preoccupati, però nel frattempo ho ottenuto quello che volevo ottenere, quindi tantissime visite all'interno di questo screen, e quindi senza ombra di dubbio probabilmente aveva ragione lui. Poi dipende sempre dai punti di vista, ognuno ha il proprio pensiero. Ciao Lori, salutiamo anche gli amici di Barzizza, bellissimo questo tramonto, stupendo, meraviglioso, grazie Lori.

la provincia di Bari, Giovinazzo, bellissima Giovinazzo. Va bene, salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero 393 444 0444 e adesso c'è anche Selena Gomez.

sì, mi direte quattro. Dite la verità, dai, che è vero. Sherry Crow con questa canzone ritrovata questa sera per le grandi canzoni di Radio Number One. Tra le altre cose, Sherry che ha avuto una carriera importantissima per quanto riguarda spot pubblicitari importantissimi per quanto riguarda l'oltreoceano, sto parlando della Toyota, di McDonald's e di tanti altri, e poi l'esordio nel 1986 scoperta da Michael Jackson, che se la portò in giro e la ingaggiò per il Bad World Tour dall'87 all'89. Sheryl salì sul palco e fece la corista all'interno di questi grandi concerti di Michael Jackson, quindi ritrovata questa sera invece all'interno dell'appuntamento delle grandi canzoni che tornano con questa che sicuramente avrà risuonato alla mente di molti di voi per la seconda serata di Rete 4, diciamo come stanno le cose.

0: Allora, All Night, state lì perché abbiamo chiuso così un'altra ora insieme, ma ce ne abbiamo un'altra, l'ultima.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Buona serata, un minutino e saranno le 21.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Sì, lo so che state cantando quella parte lì, già lo dicevamo ieri. Buona serata, ciao Elena, buona serata a te, buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando, buona serata anche a Tania, ciao Tania, buona serata a te e buona cena a questo punto, visto che sto andando fuori a cena col tuo fidanzato. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. A proposito di cena, di cibo, di pranzi, di cene, via dicendo, attenzione perché qui ci sono delle notizie di quest'estate 2026 che mi lasciano un attimino perplesso, no? Del tipo, attenzione, apriamo un sipario, giusto appunto, c'è il trionfo degli spaghetti allo scoglio per questa estate 2026, dove gli italiani e non solo hanno ordinato in proporzione in percentuale altissima questo piatto, che comunque fondamentalmente adesso qui qualcuno menziona il fatto che sia un piatto degli anni 80, ma cosa sono i piatti degli anni 80, ragazzi? Cosa c'è, come dire, c'è la pepata di cozze, cosa pensa degli anni 80, non so, parliamone, no? Adesso non è che stiamo parlando, non so, dei maccheroncini, com'è che erano, non me lo ricordo più, i quattro formaggi, sai quelle robe lì che andavano in quel periodo. Però a prescindere da quello, non è che ci sono dei piatti tipici di un determinato periodo. Se un piatto è buono, un piatto è appetitoso, un piatto comunque ispira a coloro i quali c'hanno della fame e vorrebbero mangiare qualche cosa, magari ci viene quella roba lì e viene, per esempio, questi spaghetti allo scoglio, che comunque sia non sono niente, nulla di alternativo, nulla di nuovo, però sicuramente sani, perché c'è del buon pesce, come si usa dire. Gli spaghetti che se sono fatti al dente è meglio, come uso dire io, perché qualcuno dice no, ma non sono troppo crudi. Ma troppo crudi cosa? Adesso poi dipende sempre dai gusti anche quello, perché ci sono molti che amano la pasta un po' scotta, io non sono uno di quelli, anche perché mi piace mangiare la pasta, non dico cruda, ma comunque c'ha quel suo perché. Però a prescindere da quello, poi ci sono, ah sì, ecco, grazie, ciao ciao Lori, grazie Lori, no, Lori ha mandato, Loretta ha mandato un messaggio, ha detto vogliamo ricordare i gamberetti alla salsa, che c'erano negli anni 80, sì, c'erano i gamberetti affondati nella salsa, che poi tra le altre cose è un entrée in alcuni casi, come la chiamano, no? Se ormai ci sono tutti questi termini, queste entrée, queste robe qua, che praticamente poi spezzano anche tra il primo e il secondo, è una roba così, poi dipende dai punti di vista, dipende dai casi e dipende in alcuni casi chi è lo chef, perché poi è quello che fa la differenza, come dico sempre io, vero? Potremmo fare Luchina Acciuolo, che è uno nuovo, vabbè, lasciamo stare che forse è meglio. Ciao Max!

Ma quanto vi amo, ciao Ricky. No, effettivamente ci sta, no? Dici, vuoi mettere una bella carbonara quando c'hai fame, che vai anche al ristorante e te la fanno bene, tanta roba, no? Senza ombra di dubbio, no? Sta parlando dei piatti tipici quando vai al ristorante, quelli che mangi, quelli storici, no? C'è Post Malone.

0: Safe, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, state lì, tra un attimo torno, eh?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Radio Number One è dove

Tommy, se devi fare delle battute, falle. Quelli sono dei dolci, perché sono dei bignè con col cioccolato, che poi non era un dolce anni 80. Diciamo che no, state suggerendo una serie di piatti che fondamentalmente non sono dei piatti anni 80, come... Allora c'è per esempio, dov'è? Paolo che stava suggerendo i ravioli con la panna e il prosciutto. È un piatto anni 80, è un piatto che si mangia, cioè, non è che forse devi andare agli anni 80 per mangiare quel piatto. Cioè, piatti particolari, sinceramente, c'erano le penne al salmone, forse, che erano un piatto di quel periodo, che poi fondamentalmente sono sempre carucce da mangiare, facili anche da fare, perché un, due, tre fai... Metti un po' di panna e un po' di salmone e fai anche le penne a salmone anche a caccia, mica bisogna andare al ristorante a mangiarle. Però era uno di quei piatti tipici del periodo che fondamentalmente quando andavi al ristorante a mangiarlo sembrava una roba bellissima, giusto? Dico bene. Allora, 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi. Questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Voi protagonisti, e ovviamente io sono qui fino alle 22, io sono Luchino e sono qui per tutta l'estate tra le 18 e le 22, quindi vi aspetto anche domani, puntuali, non ve ne andate, ma già adesso mica finito, no? Adesso sto qua, c'è un'altra mezz'ora, quindi con calma, adesso. Con calma poi me ne vado, eh? Nel frattempo c'è Larry

Radio Number One sta per volgere al termine questo appuntamento di questa seconda parte del pomeriggio che ci vede insieme tra le 18 e le 22. Io sono sempre Luchino, non sono un altro, no, assolutamente. E poi domani puntuali alle 18 torno, perché ovviamente c'è sempre buona musica da ascoltare insieme a voi. E voi protagonisti, adesso invece Taylor Swift.

0: Bellissima anche questo mercoledì, questo 19 agosto, vi aspetto domani alle 18. Io sono Luchino, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh? Almeno voi.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi,

0: number one
1: Summer One Nights. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Radio Number One, un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Nights.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo il signor Luchino?
1: Ma signor Gabbro, sto selezionando tutte le novità per l'happy hour di settembre.
2: Ah, già è vero che abbiamo un sacco di sorprese.
1: Sì, però non possiamo mica metterle tutte, se no.
2: Effettivamente così sono un po' troppe.
1: Però quella là la teniamo sicuro.
2: Sì, quella non possiamo toglierla.
0: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi. Hi, tu.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma non ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.
0: Lasciati avvolgere fino a notte fonda. Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate. Talk about,

But you can't go wrong. Number One Nights su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

0: Radio Number One, le 2:01. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.